ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Roma della legge, venita linda, Roma tra tua vita, Roma tra tua vita, Roma della legge, venita linda, e a mi via, e voi a ser la canzone.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Do we wanna get right?

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mediterranean love. Amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: So beautiful. You know that? Hey, hey.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Dai, spacca, spingi. Spingi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: RBE TV, da guardare. Da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei
1: che tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Una buona domenica mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane nazionali sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhzhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista Piscina: spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa e gli impianti è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sarà costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti. Chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Mangione, il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network.

0: cosa? Cosa?
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica il lunedì, alle ore 21.
2: Buongiorno, ben ritrovati a tutte e tutti voi che siete all'ascolto qui su RBE Radio e TV. Siamo ancora una volta insieme anche con Ermanno qui accanto a me.
3: Buongiorno a tutti.
2: Per accompagnarvi in nuove avventure con la musica classica. Questa puntata possiamo dire che è stata pensata, allora, non prevede brani di Bach. Potete essere felici, per una volta non c'è Bach, ma c'è. Nonostante tutto c'è, perché è pensata comunque un po' sotto il cappello di questo compositore, nel senso che avremo il clavicembalo, avremo la fuga all'interno di un concerto, avremo
3: autore sudamericano, esatto, che scrive
2: riferendosi a Bach, insomma, non possiamo farne a meno, insomma.
3: No, assolutamente no.
2: Ci piace e torna in vari modi. Ma non mi dilungo oltre, no. Lascio la parola ad Ermanno che ci introduce a questo primo autore.
3: Come ricorderete, abbiamo iniziato la stagione col quinto concerto brandeburghese che abbiamo ascritto come il capostipite dei concerti moderni per strumento a tastiera e orchestra, vista la presenza in questo concerto brandeburghese preponderante del clavicembalo. Il successivo affermarsi del fortepiano e quindi del pianoforte portano quasi all'oblio del clavicembalo, anche come strumento per eseguire la musica barocca. Si viene a formare nella seconda metà dell'Ottocento, direi nella tarda metà, seconda metà dell'Ottocento, e quindi all'inizio del Novecento, però un movimento di recupero dello strumento, soprattutto per eseguire la musica antica, ma anche cercando di svilupparlo accogliendo quanto di nuovo aveva portato il pianoforte, uno sviluppo meccanico. Infatti, cosa di tanto diverso il pianoforte? Il telaio, che passa dal legno alla ghisa e quindi consente una tensione enormemente superiore delle corde. Si potrebbe fare un'intera puntata sugli strumenti moderni, per esempio i clavicembali, quelli di Pleyel. Comunque devo dire che i clavicembali moderni non hanno avuto un gran successo. Nelle sale da concerto si trovano sempre quelli classici in legno. In questo contesto di recupero del clavicembalo in forma più o meno moderna, si inserisce la figura di una grandissima clavicembalista polacca che è Wanda Landowska, senza della quale probabilmente non avremmo avuto il recupero dell'uso dello strumento e neanche la grande scuola clavicembalistica del Novecento che ne è seguita, con nomi come Gustav Leonhard, Pinnock, Hogwood e tanti altri. Anche fra i compositori vi fu un movimento per inserire il clavicembalo in un contesto novecentesco ed è esattamente quello che vi andiamo a presentare oggi col concert, dica lei che è in francese,
2: Concert Champêtre
3: di Francis Poulenc.
2: Allora, anche se l'autore consentì infine la versione con pianoforte solista, il Concert Champêtre, opera fondamentalmente ispirata ad immagini barocche e galanti, richiede il clavicembalo per la definizione del suo prezioso tessuto discorsivo. Del resto, il concerto vide la luce tra il 27 e il 28
3: del 1900,
2: grazie, se mi stavo facendo una figuraccia, proprio perché la citata Wanda Landowska ne suggerì la composizione, spingendo Poulenc a seguire l'esempio di Manuel de Falla, che per primo era tornato ad interessarsi creativamente allo strumento di Couperin, di Rameau e di Bach. E fu proprio Wanda Landowska a tenerlo battesimo nella prima esecuzione pubblica. L'aggettivo campestre non indica un ambiente bucolico, bensì una sorta di evasione dalla realtà urbana, magari semplicemente in un giardino dove godere di memorie antiche. Il concerto si apre con un'introduzione lenta, di inequivocabile derivazione stravinskiana. Potremmo dire molto armonie che non ti aspetti.
3: Cercate di sopravvivere al primo minuto.
2: Lontanissime dal concetto barocco del clavicembalo, ecco appunto qui scopriremo che il clavicembalo può anche offrire armonie che non ci si aspetta, ma che poi sfocia in una giocosità impertinente e barocca insieme, un allegro molto. Il cembalo impazza finché inquietanti segnali dei corni introducono un complesso episodio centrale, indicato come tragico e feroce dalla didascalia in partitura.
3: Esatto.
2: Una estesa cadenza di sapore liturgico, antifonalmente giocata tra cembalo e orchestra, conduce alla riesposizione. Nel secondo movimento lievita una tenera e danzante cantabilità. Il ritmo è quello della siciliana.
3: Cioè un 6 ottavi con la prima croma puntata, quindi ta ta ta ta ta ta ta.
2: Ecco, appena interrotta nella parte centrale da un recitativo del cembalo con interventi orchestrali. Il terzo movimento, che presenta una esplicita citazione endeliana dal Fabbro armonioso, si ispira alla prassi del concerto grosso, ma è attraversato anche da una sottile inquietudine che svapora alla fine nella cadenza solistica del clavicembalo, con cui il concerto si conclude. Al clavicembalo abbiamo quindi Pascal Roget, mentre conduce l'Orchestre National de France.
3: Mi sembra Charles Dutoit.
2: Charles Dutoit, ecco, ci siamo persi un pezzetto, ma Charles Dutoit alla conduzione dell'orchestra. Buon ascolto.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 9 alle 14.30 di oggi, domenica 11 ottobre, si terrà la Maratona Reale, manifestazione podistica su diverse distanze con partenza dai giardini della Reggia di Venaria. I tracciati toccheranno Venaria Reale, il Parco della Mandria, Druento e San Giglio. Sono previste chiusure e deviazioni lungo i percorsi di gara. I dettagli sul sito dell'evento. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Rieccoci per la seconda parte di Classicamente. Dovreste essere sopravvissuti al clavicembalo di Poulenc. Allontaniamoci però dall'Europa e andiamo in Brasile con Heitor Villa-Lobos, che tra il 1930 e il 1945 scrisse una serie di 9 composizioni che sono note come Baquianas Brasileiras. Torna Giovannin. In queste opere, composte per formazioni orchestrali con diversi organici, muta sempre la formazione orchestrale, Villa-Lobos mette insieme la musica popolare brasiliana, ma la musica classica anche nello stile di Bach, da cui appunto l'appellativo Baquianas, con l'intenzione praticamente di realizzare una versione brasiliana dei concerti brandeburghesi.
2: Oggi vi proponiamo la Baquiana Brasileira numero 5, scritta per voce di soprano e 8 violoncelli. La Baquiana Brasileira numero 5 è il brano più famoso della serie e probabilmente l'opera di Villa-Lobos più conosciuta al di fuori del Brasile. I due movimenti in cui è articolata sono composti in due momenti ben distinti fra loro. L'aria, Cantilena, è del 1938. La danza, Martelo, viene aggiunta successivamente nel 1945. Consapevole delle diverse possibilità espressive offerte da questa composizione, Villa-Lobos scrive nel 1947 una versione per soprano e chitarra con solo la prima parte. Successivamente ne realizza una per soprano e pianoforte con l'opera completa.
1: L'aria, che è il primo movimento, è un brano di forte espressività. Inizia con un lungo vocalizzo sul pizzicato dei violoncelli e si conclude con un difficilissimo passaggio a bocca chiusa. E tornano, se volete, alla memoria l'aria sulla quarta corda di Bach per il pizzicato dei violoncelli e la romanza vocalis di Rachmaninoff.
2: La seconda parte, danza Martelo, sul testo di Manuel Bandeira, viene eseguita per la prima volta nel 1945. L'indicazione di tempo è allegretto, ma la sezione centrale è più vivace. La parte vocale esige un'addizione molto attenta, vista la diabolicità del testo, che enumera frettolosamente vari tipi di danze brasiliane. Villa-Lobos, tuttavia, concede al soprano una tregua tra ricordare il Cariri, Pralem Bravo Cariri, e la parte finale del poema.
1: L'esecuzione che vi presentiamo è della Nashville Symphony Orchestra, diretta da Kenneth Schemerhorn. Il soprano è Rosana Lamosa.

0: E dopo il Sud America ritorniamo in Europa con Gustav Holst, celebre compositore britannico vissuto a cavallo fra 8 e 900, che a causa dell'aggravarsi di un disturbo neurologico che gli impediva l'uso prolungato delle mani e rende la composizione quindi un processo doloroso, era alla ricerca di uno stile più intimo e personale, orientandosi verso lavori per combinazioni strumentali più modeste. Le due composizioni con il termine fugale nel titolo sono una parte di questa ricerca e rappresentano la sua risposta allo stile neoclassico che si va affermando in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale. A Fugal Ouverture e a Fugal Concerto. L'ouverture e il concerto sono due composizioni molto brevi ma ben orchestrate. Fugale indica il modo di trattare il materiale tematico, ma non si traduce in uno sterile esercizio accademico.
1: Il Fugal Concerto è in tre movimenti, moderato, adagio, allegro. Il contrappunto imitativo è alla base di ognuno, ma nessun movimento contiene una fuga vera e propria. Il concerto è stato completato da Holst ad aprile del 1923 ed è scritto per flauto, oboe e orchestra d'archi. Le parti per solista potrebbero anche essere eseguite da due violini. Il primo movimento è alquanto scherzoso e propone una melodia divisa e ritmata, scambiata continuamente fra l'orchestra e i solisti. Il secondo movimento, lento, è sostanzialmente un canone su una melodia lamentosa condivisa fra flauto e oboe, se ricordo bene in sol minore, che porta direttamente, senza pause, all'allegro conclusivo. Che si basa su una figurazione ripetuta di tre note che ricorda un ritmo di danza tipicamente inglese.
0: Ascoltiamo Julia Bogorad e Katrin Greenbach con la St. Paul Chamber Orchestra diretti da Christopher Hogwood.

Per concludere la mattinata insieme vi proponiamo l'ascolto del Fandango Asturiano dal Capriccio Spagnolo, opera 34 di Rimsky-Korsakov. Composto nel 1887, il Capriccio Spagnolo era stato pensato in origine come fantasia su temi spagnoli per violino e orchestra. E anche nella versione definitiva sono rimasti ampi e brillanti episodi affidati al violino solista, che è per così dire la guida di questa colorita escursione in terra spagnola. Vassili Petrenko conduce la Oslo Philharmonic Orchestra.

0: Rimsky-Korsakov ha concluso la puntata di quest'oggi di Classicamente Leonie,
1: facendoci anche un po' evadere dal mio Bach.
0: Esatto, qua ci siamo un po' allontanati dal Bach, che è insito profondamente dentro ad Ermanno. Vi ricordiamo che più tardi ci sarà anche il momento dei consigli di ascolto, che vi invitiamo ancora a seguire. Vi ringraziamo per essere stati con noi, approfittiamo ancora di qualche secondo che abbiamo a disposizione per una prima segnalazione che riguarda l'inaugurazione della stagione concertistica dell'Accademia di Musica di Pinerolo, che per la stagione 2026-27 è intitolata Dedicata, e che comincerà, appunto, l'inaugurazione sarà il martedì 20 di ottobre alle ore 20:30 con
1: un concerto per pianoforte,
0: esatto,
1: con tenuto da Richard Good, con musiche di Beethoven, Mozart e Schubert. Diciamo che si chiama Dedicata perché il 2027 ricorrono i 200 anni di Beethoven e quindi la stagione sarà molto incentrata,
0: molto dedicata a Beethoven,
1: esatto, a Beethoven, credo che un po' tutto il mondo.
0: Esatto, quindi vi lasciamo già questo spunto, anche se con un po' di anticipo, ma appunto essendo la sala non immensa, se vi interessa occorre prenotare per tempo per questa inaugurazione, e vi diamo appuntamento quindi alla prossima settimana con nuove avventure di Classicamente
1: Le armonie che non ti aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente, le armonie che non ti aspetti.

0: Va ora in onda il culto evangelico. La predicazione di oggi è curata dalla pastora Ulrike Jourdan.
1: Indipendentemente da dove vi trovate ora, siamo qui insieme di fronte a Dio. Dio, il Creatore che ci dona la vita. Dio, Gesù Cristo, che ci mostra come possiamo vivere in modo buono. E attraverso la forza dello Spirito Santo possiamo cambiare e si aprono sempre nuove vie verso Dio e verso le persone attorno a noi. Io vi saluto con il versetto per questa domenica. Dice il profeta Geremia: guariscimi, Signore, e sarò guarito. Salvami e sarò salvato. Amen. Benvenute e benvenuti al nostro culto. Sano e salvo sono le due parole chiave di questa domenica. Nei tempi antichi, come anche oggi, la gente cerca guarigione del corpo e dell'anima. Oppure potremmo dirlo anche viceversa. La gente cerca salvezza non solo per l'anima, ma anche per il corpo. Perché non solo il corpo può ammalarsi, ma anche le relazioni o la società, il pensiero, la valutazione di ciò che è importante. Il nostro corpo e la nostra anima hanno bisogno di sentirsi sani e salvi. Perciò è bello che siamo ora insieme per dare spazio alla parola di Dio che Lui vuole rivolgere oggi a noi. Ascoltiamo la prima parte del Salmo 32. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevano tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per assura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. E qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione.

come si riconosce un cristiano? O facciamolo più facile, come si riconosce un valdese? Paolo Ricca mi ha detto una volta: un vero valdese è comunista e tifa il Toro. Però lui stesso era della Juve, perciò non dobbiamo prenderlo troppo sul serio oggi. Mi è anche stato detto: i veri valdesi hanno il cognome che finisce in consonante. È questo ciò che ci distingue. E poi mi chiedo: che cosa si aspetta la gente da un cristiano valdese? O mi includo, da una cristiana metodista? Chi siamo e che cosa ci si può aspettare da noi che ci dichiariamo protestanti o in generale cristiani? Ho trovato in Paolo, stavolta non Paolo Ricca ma l'Apostolo Paolo, ho trovato nella sua lettera agli Efesini una risposta su che cosa egli si aspettasse da qualcuno che dica di essere cristiano. Leggo dal capitolo 4 i versetti a partire dal 22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Perdonatevi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. È uno scossone forte quello che ci dà Paolo. Non so se voi vi ritrovate in queste parole. A me fanno sentire anche una bella pressione. Quasi quasi vorrei ricordare a Paolo che noi esseri umani non possiamo e non dobbiamo essere perfetti. Vorrei dirgli, al meglio con le sue stesse parole, che Dio ci ama così come siamo, che non dobbiamo faticare perché Lui ci voglia bene. Dio conosce i nostri limiti e le nostre debolezze e ci ama comunque. Ma Paolo sa tutto ciò e l'ha scritto in altri testi. Oggi invece l'Apostolo ci ricorda che la fede non è solo basata sull'incoraggiamento, ma anche su delle richieste. È giusto che Dio ci ami così come siamo, ma non è che per questo dobbiamo anche rimanere così. Abbiamo la possibilità di cambiare, di migliorare e diventare così un pochino più simili a colui che ci ha fatti a sua immagine. In questa lettera alla Chiesa di Efeso, Paolo parla delle attese che lui stesso ha nei confronti di qualcuno che voglia dirsi cristiano. Questo testo richiede almeno la voglia di lavorare su se stessi, di migliorare e non rimanere bloccati in tutte quelle cattive abitudini
di cui si sa che fanno male. Perciò Paolo dice chiaramente che cosa i cristiani devono fare e che cosa dovrebbero lasciar stare. Paolo dice che dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio. Accidenti, se fosse così facile. Quando dico a qualcuno che dovrebbe cambiare qualcosa nella sua vita, talvolta sento la risposta: nessuno può cambiare la propria pelle. Eh sì, è vero. Ma anche questa è una risposta piuttosto facile. È la risposta di qualcuno che non ha neanche voglia di cambiare qualcosa. Però vorrei oggi insieme a voi guardare le attese di Paolo da un altro punto di vista, non dal lato di chi dice con l'indice alzato devi fare oppure no, non devi fare, ma piuttosto dal risultato. Pensate un po' quanto è bello poter vivere insieme a persone che si comportano da cristiani. Per Paolo i cristiani sono persone che dicono la verità e non fanno arrabbiare altre persone, che non rubano ma lavorano onestamente, che dicono buone parole che edificano, che sono benevoli e misericordiosi e sanno perdonare. Se lo guardo da questo lato, devo dire sì, Paolo ha ragione. È bello vivere in compagnia di gente del genere e penso che un comportamento così farebbe contento anche lo Spirito Santo. Essere cristiani vuol dire mettersi sempre di nuovo in cammino. Talvolta dobbiamo rischiare la pelle, talvolta anche cambiarci. Quando Paolo scrive «Rivestite l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio», ci dà la possibilità di chiederci «Ma come sono io? E come mi vede Dio? Come vorrei essere per sentirmi proprio bene nel mio corpo e nella mia anima? Quale bisogno ho e che cosa porto con me di cui so già che non piace a Dio e che mi fa solo male?» Fa bene ogni tanto prendersi un po' di tempo per osservare se stesso. John Wesley, il padre della Chiesa metodista, dava tanto valore al fatto di poter cambiare. Lui predicava ai tempi dell'industrializzazione in Inghilterra a gente che apparteneva alla classe più bassa della società, gente con tantissimi problemi e cattive abitudini, dall'abuso dell'alcol al gioco d'azzardo, ma anche al modo in cui si trattavano in famiglia e soprattutto come trattavano i loro figli. Immaginatevi un po' le periferie delle grandi città oggi. È lì dove Wesley andava a predicare. È proprio lì dove i servizi sociali avevano già detto tutto perso, lui era convinto che qualsiasi persona potesse cambiare la propria vita quando lo Spirito Santo agisce. Lui era convinto che qualunque persona possa spogliarsi dell'uomo vecchio e mettersi la veste dell'uomo nuovo. Ed è successo. Ciò che oggi farei fatica a credere, ma i libri di storia ci dicono che la predicazione di Wesley ha cambiato queste zone d'Inghilterra, ha cambiato le persone e tutta la società. E mi sembra che ciò che propone Paolo sia proprio su questo livello. Egli scrive: ognuno dica la verità al suo prossimo. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. Chi rubava, non rubi più. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria.
Queste sono delle indicazioni ben precise. Buona parte di queste considerazioni le troviamo nei 10 comandamenti. O ce le potrebbe anche insegnare il buon senso. E queste considerazioni di Paolo non vogliono legarci, ma liberarci per una vita buona, una vita come Dio stesso se la immaginava. Non è qualcosa che noi dovremmo fare per piacere a Dio, ma piuttosto è un dono di Dio per migliorare la nostra vita. E Paolo conclude il suo discorso dicendo: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Perdonatevi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Benevolenza e misericordia, questi danno la capacità di perdonare. Dio ci ha già perdonati in Cristo, perciò possiamo anche noi perdonare. Possiamo anche perdonare noi stessi. Possiamo trattarci anche noi con benevolenza e misericordia, perché solo se perdoniamo noi stessi, solo se riusciamo a guardare con occhi aperti la nostra stessa situazione di fronte a Dio, così possiamo essere anche misericordiosi con le persone che vivono attorno a noi. Tutte e tutti quanti siamo invitati sempre di nuovo a spogliarci del vecchio uomo e a rivestire l'uomo nuovo. E ora, lasciatemelo dire. Ma caro Paolo, ma come ti è venuto in mente questa immagine da film horror? Proviamolo con un'altra immagine. Forse è più facile da capire se diciamo: Dio ci incontra dopo una lunga giornata calda e faticosa e ci chiede di lasciare i vestiti vecchi e sporchi e sudatici, mezzi strappati, e farci una doccia nel suo amore e rivestirci con gli abiti freschi che Lui ha già preparati per noi. E ora possiamo anche rispondere alla domanda che ho posto all'inizio: che cos'è un valdese, una metodista? Che cosa possiamo aspettarci da un cristiano? E io direi: un vero cristiano, una vera cristiana è una persona che è contenta e grata di questa doccia d'amore e dei vestiti freschi che Dio ha già preparato per noi. Non vuol dire che anche i nuovi vestiti non si sporcheranno mai, ma i veri cristiani sono persone che tornano volentieri nel bagno di Dio per farsi lavare dalla sua misericordia e prendersi i vestiti freschi. I veri cristiani sono persone che adorano fare la doccia con Dio. Amen. E ora mettiamo l'inno 327, se non ho carità, e vado avanti con la preghiera. Preghiamo. Dio eterno, fonte di vita e salvezza del mondo, ti portiamo il nostro mondo pieno di dolore, ti portiamo le nostre suppliche e le nostre speranze. Vedi come veniamo a te con le sofferenze del mondo, senti i nostri lamenti, ti preghiamo pronuncia la tua parola affinché il mondo sia sano e salvo. Ti portiamo le vittime delle guerre, la loro paura, i loro dolori, il loro coraggio. Vedi come tremano, come combattono, come soffrono. Ti portiamo i feriti e i morti. Senti il loro e il nostro pianto. Salvali dalla violenza del male. Ti preghiamo, pronuncia la tua parola affinché il mondo sia sano e salvo. Ti portiamo le vittime dei tiranni, la loro rabbia, la loro ribellione, il loro desiderio. Vedi come sono imprigionati, come vengono picchiati, come fuggono.
ti portiamo gli umiliati e torturati. Senti i loro gemiti, salvali dall'arbitrio dei loro aguzzi. Ti preghiamo, pronuncia la tua parola affinché il mondo sia sano e salvo. Ti portiamo l'operato dei governanti, la loro responsabilità, il loro potere, i loro interessi. Vedi come agiscono, come falliscono, come si sforzano. Ti portiamo le nostre bambine e i nostri giovani. Senti la loro delusione. Salvaci dalla cecità e dalla durezza di cuore. Ti preghiamo, pronuncia la tua parola affinché il mondo sia sano e salvo. E ti portiamo la nostra fede, la nostra cura per i malati, la nostra speranza nel bene, la nostra compassione per chi è in lutto. Vedi come riponiamo in te la nostra speranza, come ci preoccupiamo, come dubitiamo anche. Ti portiamo la tua Chiesa in tutto il mondo. Ti preghiamo, pronuncia la tua parola affinché il mondo sia sano e salvo. Insieme ti preghiamo con le parole che Gesù Cristo ci ha insegnato a dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Il Dio di ogni consolazione e di ogni promessa ti benedica e ti protegga. Dio ti accompagni con il suo amore che sostiene e stimola. Dio faccia risplendere il suo volto su di te e ti conceda la sua grazia, perché la sua bontà crea nuova vita. Dio volga il suo volto verso di te e ti doni la salvezza. Così ti benedica il nostro Dio. Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

0: La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Ulrike Jourdan.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista Piscina: spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa, gli impianti, è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sarà costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano, e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti. Chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi, e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Maggioni. Il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi, domenica 11 ottobre, è attivo su tutte le strade extraurbane nazionali il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: I consigli d'ascolto di Classicamente.

di Manuel Pons, trasmettiamo la suite in la minore per chitarra nei cinque tempi, preludio, allemanda, sarabanda, gavotta, giga.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe,
13: ritorna la magia
12: e siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax. It's a horror.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: su io.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: qualcosa?
1: Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhzhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo, raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista Piscina: spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa, gli impianti, è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sarà costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano, e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti. Chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Mangione, il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai,
16: a settembre
15: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo, raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista: Piscina, spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa ai nuovi impianti è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sarà costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano, e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti. Chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici, perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Mangione, il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Un ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, per vivere, pensare e agire cruelty free. In questo spazio vogliamo occuparci della relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo una importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se, per come ci comportiamo, sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 871, parleremo del Palio dell'Oca, parleremo del cimitero di Venezia, parleremo di traffico colonialista ed estrattivista di animali esotici, parleremo di ippica e del perché non si possono chiamare incidenti. Ci sarà spazio per una ricetta cruelty free, vegan, e per tanta buona musica. Speriamo di avervi incuriosito.

0: Night is a mongrel. Believe or explode.
1: Molti pali e feste popolari, come il palio delle oche di Lacchiarella, sono nati secoli fa in contesti contadini, quando gli animali da cortile o da lavoro facevano parte della vita quotidiana. L'oca, in particolare, è sempre stato un animale molto comune e prezioso nelle campagne, e la comunità celebrava la propria identità e la propria economia attraverso di essa e anche attraverso il suo sfruttamento. C'è da dire che fin dall'antichità gli esseri umani hanno sempre teso a proiettare caratteristiche umane sugli animali. Si chiama antropomorfismo questo modo di vedere dinamiche tipicamente umane, come soffrire, essere goffi, protestare,

implorare, competere, piangere, applicata agli animali. Questo crea intrattenimento e curiosità. L'animale diventa quindi il protagonista di una narrazione spettacolare che aggrega la comunità umana, riconfermandone la superiorità, quindi ha anche degli aspetti rassicuranti. E storicamente l'essere umano ha adottato una visione filosofica definita specismo, che pone l'uomo al centro del mondo e considera gli altri animali come risorse a sua disposizione per cibo, lavoro e anche intrattenimento. L'idea che gli altri animali avessero dei diritti era molto limitata, ma oggi lo scenario sta cambiando rapidamente. C'è una crescente sensibilità che ha portato molte di queste manifestazioni, come i pali, a modificare anche i propri regolamenti. In molti pali moderni, ad esempio, vediamo come un grande progresso il fatto che sia severamente vietato toccare, spingere o maltrattare le oche durante la corsa. E la competizione si basa sull'abilità dei conduttori nell'incitarle con la voce o con gesti a distanza sotto il controllo di veterinari. Questo già ci sembra un grandissimo passo avanti, ma in realtà, ovviamente, tutto questo rientra all'interno della cornice specista che abbiamo detto.

Ultimamente si è parlato del palio dell'oca perché c'è stata una notizia. Questa notizia viene da Lacchiarella nel Milanese, dove una dura offensiva legale e scientifica è stata avviata per bloccare definitivamente il palio dell'oca. L'associazione Task Force Animalista ha notificato una formale diffida a non procedere. L'obiettivo dichiarato è impedire lo svolgimento dell'edizione 2026 della manifestazione, appunto, del palio dell'oca. Altrimenti, si legge in una nota degli animalisti, in assenza di un diniego del nulla osta da parte delle autorità e dell'ATS, l'associazione procederà a depositare un formale esposto denuncia alla Procura della Repubblica. L'azione giudiziaria, curata dall'avvocato Massimiliano Salvatore Monaco del Foro di Milano, poggia su due relazioni tecnico-scientifiche firmate dal biologo ed etologo cognitivo Francesco De Giorgio, che conosciamo molto bene, e dal naturalista e ornitologo Luigi Andena. Secondo i due esperti, la corsa forzata delle oche configura una palese violazione dell'articolo 544-ter del codice penale sul maltrattamento di animali. La task force animalista contesta anche il valore storico dell'evento dell'autunno Cerlasco, definendolo un rito recente nato alla fine degli anni 70, privo dei requisiti per beneficiare delle deroghe previste per le antiche rievocazioni storiche. Noi siamo ovviamente d'accordissimo con Francesco De Giorgio e Luigi Andena, riteniamo che queste baracconate debbano finire.

Chiamarli animali da reddito, usare questa etichetta, rende accettabile un abominio come l'annichilimento quotidiano in Italia di quasi 2 milioni di vite animali, che diventano tra i 500 e 700 milioni di animali terrestri all'anno. Questi sono i numeri stratosferici di mattatoi, macelli italiani. Il pensiero antispecista denuncia questa vigliaccata, questo doppio standard, anche facendo notare come nel frattempo gli altri animali, cioè quelli considerati da compagnia, quindi non da reddito, che sono animali anch'essi ma hanno un'etichetta differente, stanno rapidamente salendo nella graduatoria della considerazione e conquistano posti sempre più importanti e significativi. Un esempio di questa ascesa è una notizia che ci arriva da Venezia. Le ceneri degli animali d'affezione potranno essere conservate accanto a una sepoltura nei cimiteri comunali di Venezia. Lo prevedono le nuove regole predisposte dal comune, le quali stabiliscono che l'urna avrà una funzione esclusivamente accessoria e commemorativa rispetto alla sepoltura della persona e non potrà mai essere collocata nello spazio destinato al feretro, alle ceneri o ai resti umani. Dunque vicini, sì, ma non troppo. Per ogni sepoltura sarà consentita una sola urna che potrà contenere le ceneri di un massimo di 2 animali d'affezione. Le modalità previste sono 3. Per sepolture a terra, l'urna potrà essere sistemata in un apposito vano, nella lapide o nel copritomba. Per loculi, ossari e cinerari potrà essere collocata all'esterno della lastra di chiusura. Nelle tombe di famiglia dovrà trovare posto in uno spazio apposito e distinto. Sulla lapide sarà ammessa una fotografia della persona sepolta insieme al proprio animale. Nella disciplina rientrano tutti gli animali detenuti per compagnia o per ragioni affettive, come cani e gatti, conigli domestici, piccoli roditori, uccelli da compagnia, pesci ornamentali, tartarughe e piccoli rettili domestici. Sono esclusi gli animali d'allevamento o destinati alla produzione alimentare. Eccoci al doppio standard. Anche la fauna selvatica o protetta e gli animali di dimensioni non compatibili con le modalità di collocazione previste restano esclusi.

Parliamo adesso del nesso tra colonialismo e commercio di animali esotici. Una forma di estrattivismo tipicamente colonialista è quello di esportare animali esotici, farli uscire dai loro paesi di origine e venderli all'estero. Questo commercio affonda le sue radici storiche e culturali nelle dinamiche di sfruttamento, classificazione e dominio inaugurate dal colonialismo. Durante l'espansione coloniale, tra il XVI e il XIX secolo, le potenze europee non si limitarono a estrarre risorse materiali, ma consideravano la natura, la flora e la fauna dei territori conquistati come trofei di cui appropriarsi. Questi animali esotici arrivavano in Europa per popolare i serragli reali o le camere delle meraviglie, le Wunderkammer, gli attuali zoo, simboli visibili del potere imperiale sulla natura lontana. Il colonialismo ha imposto un modello antropocentrico ed estrattivo, riducendo quindi gli esseri viventi e gli ecosistemi a beni di consumo, merci, oggetti di curiosità scientifica o spettacolarizzazione, come avveniva anche per i cosiddetti zoo umani, perché, ebbene sì, sono esistiti anche zoo all'interno dei quali venivano fatte vedere persone umane. Secondo analisi storiche e sociologiche sul rapporto uomo-ambiente, l'idea che la fauna selvatica dei paesi del sud del mondo sia a disposizione del piacere, del collezionismo o del consumo dei paesi occidentali deriva direttamente da quella matrice culturale. Oggi il traffico globale di specie protette ricalca le vecchie rotte di sfruttamento, spostando enormi quantità di animali vivi o parti di essi dai paesi d'origine, che sono spesso ex colonie o aree economicamente svantaggiate, verso i mercati ricchi del nord globale, incurante della distruzione degli equilibri ecologici locali. Va in questa direzione una notizia che ci arriva dall'Agenzia Dogane e Monopoli del porto di Pozzallo, dove sono stati trovati 300 testuggini di acqua dolce vive e 77 pappagalli vivi, trasportati illegalmente da un cittadino maltese. Quasi tutti gli esemplari appartengono a specie protette, tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e dei vegetali a rischio di estinzione. La loro vendita avrebbe fruttato circa 100.000 euro. Il responsabile, che non aveva la regolare documentazione CITES, che è indispensabile per commerciare piante o animali soggetti a estinzione, è stato denunciato, mentre il Tribunale del Riesame di Ragusa ha rigettato l'istanza di dissequestro. Gli animali sono stati affidati a un allevamento amatoriale in attesa di essere trasferiti in strutture adeguate. Ed ecco un caso di neocolonialismo, tanto antiquato quanto moderno.

0: Parliamo adesso di ippica. Definire quello che accade nell'ippica incidente o casualità per noi è un fatto grave. Sposta la responsabilità sul fato, mascherando le responsabilità umane e la normalizzazione della morte di massa degli animali con rotture di arti che portano inevitabilmente all'abbattimento all'interno dell'industria del betting, cioè delle scommesse e dello sport. La morte o l'infortunio grave dei cavalli sono il risultato in verità di scelte strutturali, pressioni agonistiche e ritmi di sfruttamento insiti proprio nel sistema delle corse, non quindi fatalità imprevedibili. Di ippica parla da molti anni con efficacia e senza fare sconti a nessuno Sonny Richichi, presidente di IHP, Italian Horse Protection, un'associazione e un centro che noi vi suggeriamo di venire a visitare previo appuntamento in Toscana. Tra l'altro Montaione è un posto bellissimo. Noi diamo spesso spazio alle denunce di Italian Horse Protection perché scegliamo di non parlare di incidenti ma di responsabilità. Sentiamo.
1: Lo scorso 30 settembre è avvenuto un incidente gravissimo all'ippodromo di Roma Capannelle durante una corsa di trotto. Due cavalle si sono scontrate perché una è caduta in corsa e quella che seguiva le è andata praticamente contro, schiantandosi pesantemente. L'impatto è stato violentissimo, tanto violento da portare un driver a essere in condizioni disperate in questo momento in ospedale. Non ci sono notizie certe. La cosa che salta agli occhi per l'ennesima volta è che di questo incidente si è avuta notizia attraverso un articolo piccolissimo che abbiamo intercettato sul Mattino di Napoli, perché a livello pubblico non è stata data nessuna notizia. Se si guarda la classifica finale sul sito della SNAI, la corsa sembra essersi svolta regolarmente, con tanto appunto di classifica e ordine d'arrivo. Addirittura è presente il video della corsa, quindi non è stata annullata. E noi abbiamo dato questa notizia mostrando le immagini dell'incidente, che appunto è stato un incidente pesante. Questa cosa avviene dopo una serie di interventi che noi abbiamo fatto nel corso del tempo proprio sull'ippica e sugli ippodromi. E tutto questo va a convergere rispetto a quella che è la narrazione in questo momento del mondo dell'ippica, quindi di chi gestisce le corse, ma di chi tutto questo lo tiene in piedi finanziariamente e lo governa, che è il nostro Ministero dell'Agricoltura. Veniamo da un anno in cui si è palesata sempre più netta e sempre più evidente la crisi di un settore che vede diversi ippodromi chiudere o rischiare di chiudere. Tanto per fare un esempio, Roma Capannelle, appunto quello dove è avvenuto l'incidente, è stato per lunghi mesi a rischio di chiusura ed è stato possibile riaprirlo solo perché il comune in prima persona se ne sta facendo carico attraverso una società partecipata. Traduzione: si stanno utilizzando soldi pubblici del comune di Roma per tenere in piedi questa roba. A Livorno è stato acceso addirittura un mutuo di 185.000 euro per manutenzioni e lo ha dovuto fare il comune. Quindi di nuovo soldi pubblici, casse comunali che vengono intaccate, magari non si spende per le scuole, non si spende per altri servizi ai cittadini. A Follonica attualmente è chiuso, almeno per tutto il 2026, l'ippodromo di Follonica. Si parla di strutture grosse, Follonica per esempio copre 34 ettari alle porte della cittadina, e oltre 300 box, sono anche strutture enormi. Taranto e Macerata presentano dei contenziosi tra comune e società che amministrano le corse. Palermo non ne parliamo, è stato più volte sotto la lente d'ingrandimento delle inchieste antimafia. E in tutto questo cosa fa il Ministero dell'Agricoltura? A luglio di quest'anno ha varato con un decreto quello che è stato chiamato Piano di Promozione e di Comunicazione per l'Ippica, che leggendolo attentamente, come abbiamo fatto noi, fa vedere come si stanno impegnando di nuovo soldi pubblici per dare una bella immagine dell'ippica, quindi per promuovere i concerti, le parate militari, iniziative per i bambini, un maquillage esterno. In tutto questo documento non c'è una parola sulla tutela e sul benessere dei cavalli. E quando succedono incidenti non viene dichiarato niente, dobbiamo andarci a cercare notizie attraverso delle soffiate o delle appunto trafilette di giornale che appaiono su testate locali, e tutto questo poi si riverbera anche nel fatto che quando usciamo, e siamo l'unica associazione a fare questo tipo di denuncia attualmente con cronaca, quella che poi la cronaca dura e pura, riceviamo commenti pesantissimi, offese, insulti da tutto quel mondo lì, che evidentemente con una mano cerca di dare una bella immagine dell'Ippica, ma con l'altra mano fa di tutto per nascondere le brutture che avvengono. Le cavalle incidentate a Capannelle hanno un'età di 4 anni, non si sa ancora, non si conosce il loro stato di salute. Quest'anno abbiamo visto registrare tante morti di cavalli giovanissimi, di cui non si è data vergognosamente nessuna notizia. Quindi, come sempre, quello che diciamo noi, stiamo lontani da questo mondo che è assolutamente intriso di regole poco chiare, di malessere per i cavalli e spesso anche di contaminazioni con la criminalità.

0: Anche questa settimana una ricetta vegana, cruelty free. Anche questa settimana una sfida al nostro vegan chef Gabriele Palloni, al quale chiediamo di dedicare all'oca, questo enigmatico animale, la sua rubrica Il pasto gentile.
1: Il pasto gentile è un frigorifero

Nella cucina italiana ed internazionale potete, ahimè, trovare tanti piatti a base di oca, ma quella che vi racconto oggi è una ricetta a base di oca, ma senza nessuna crudeltà, perché si tratta dell'oca del Perù, un tubero simile al topinambur, dal sapore acido e piccante. Gli ingredienti per 4 persone per l'oca del Perù arrosto sono 1 kg di oca del Perù, che potete facilmente reperire nei Marche Tecnici, uno spicchio di aglio, uno scalogno, un peperoncino rosso piccante, un lime, dell'olio extravergine di oliva, sale e pepe. Lavate bene i tuberi pulendoli dalla terra, quindi tagliateli a fette spesse un paio di centimetri. Tritate lo scalogno e schiacciate l'aglio. Fate rosolare in una padella con olio extravergine e il peperoncino. Aggiungete i tuberi, aggiustate di sale e pepe e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti finché non risulteranno morbidi dentro e dorati fuori. A fine cottura unite un altro cucchiaio di olio extravergine e una spruzzata di succo di lime. Servite il piatto ben caldo decorando con spicchi di lime.

0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 872 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla 7 Milano-Genova sono presenti code per lavori all'uscita di Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
22: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
23: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
22: Ogni possibilità inizia con un passo.
23: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
24: Questo cammino dobbiamo completarlo.
22: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
25: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Prova. Amiche e amici sportivi, ben collegati con il Palabus Company di Villafranca, seconda giornata di Serie A2, di fronte alle padrone di casa della Wash for Green Monviso Volley e la Nuvoli Altafratte Padova, gara sicuramente interessante, due squadre che vengono da una vittoria all'esordio in campionato e cercano naturalmente la continuità per un campionato ambizioso, specialmente Monviso, diciamo che quest'anno ha la mira di tornare immediatamente nella massima serie dopo una rocambolesca retrocessione la scorsa stagione, forse anche abbastanza inaspettata, ma che diciamo nel corso del campionato poi aveva portato le piemontesi così a doversi giocare la permanenza in categoria in un momento sicuramente di discesa caratterizzato anche da cambio al vertice tecnico, mentre Padova ecco si conferma in Serie A2 come una squadra sicuramente ben strutturata per la categoria. Poche le novità nel roster della squadra veneta agli ordini di Marco Sinibaldi e Wash for Green, che però ha già avuto una importante defezione in questo avvio di stagione, perché infatti proprio nell'allenamento di inizio settimana il libero Rebecchi si è gravemente infortunata al tendine d'Achille, costringendo la società a intervenire sul mercato e insomma per un intervento last minute è stato davvero di prestigio, perché è arrivata Giulia De Nardi, secondo libero di Novara, che andrà quindi a completare il roster di casa, che appunto non nasconde le sue ambizioni e oggi esordisce davanti al proprio pubblico. E mentre intanto le squadre fanno il loro ingresso in campo accompagnate dal consueto inno del campionato di Serie A della Lega Volley, e vedremo adesso come si schiereranno i sestetti. Le squadre adesso appunto sono al centro del campo per il saluto al pubblico, un pubblico bisogna dire non molto numeroso sugli spalti, e toccherà naturalmente alla squadra di casa riportare l'entusiasmo in questo ambiente e riuscire anche a portare un pubblico più abbondante sugli spalti di Villafranca. E intanto proviamo a cercare di costruire i due sestetti, naturalmente avremo conferma non appena le squadre si saranno schierate in campo, padrone di casa che dovrebbero schierarsi con la diagonale formata dalla palleggiatrice Ricci e l'opposta Olimpia Cicogna, Aurora e Pistolesi e Bianca Bucciarelli in banda, Parini e Farina centrali, e appunto vedremo se già vedremo dall'inizio il neoacquisto Giulia De Nardi. Per quanto riguarda le ospiti di Padova, dovrebbero schierarsi con Stocco in palleggio e Mazzon nel ruolo di opposto, Fiorio e Mason in banda, Catania e Bovo al centro e poi la capitana Marianna Maggipinto nel ruolo di libero. E ora cercheremo di capire se queste indicazioni troveranno un riscontro sul campo. Lorenzo Antonino intanto da Capaci è il primo arbitro, mentre il secondo arbitro è Bonsanni da Bergamo, che viene presentato proprio in questo momento. Bruno Davide Maria invece

0: quindi si conferma il sestetto annunciato in precedenza da parte del coach Sinibaldi. Vediamo invece come si compone il sestetto di Monviso, vediamo anche qui se si cerca di conferme naturalmente. E forse il grande. E no, qua già c'è Amy King che in banda. Alice Farina al centro, Pistolesi, naturalmente quindi dovrebbe essere sacrificata Bianca Bucciarelli, Irene Ricci, Maria Irene Ricci. E l'asta è opposto, quindi fuori Cicogna e Bucciarelli rispetto a quanto abbiamo annunciato, e quindi vedremo Anne King in banda e l'asta, quindi le due straniere, la lettone e la statunitense, nei ruoli di opposto e in banda. Si partirà ora con la prima palla giocata, vediamo chi sarà a iniziare il gioco. Tutto pronto, intanto arriva il sostegno dei Pinerolo Boys, come sempre appassionati nel sostenere le proprie beniamine. E dovrebbe essere
1: la partita della giocata con Molten,
0: Maria Irene Ricci proprio la palleggiatrice, primo pallone giocato dal padrone di casa, la palleggiatrice.
1: Sarà ora effettuato un minuto di silenzio in memoria di Stefania Corna, ex palleggiatrice di Serie A e della nazionale italiana.
0: Intanto vi abbiamo osservato un minuto di silenzio
1: nei giorni scorsi. Ciao Stefania.
0: Per Stefania Corna.

0: L'applauso del Palabus Company per la memoria di Stefania Corna, prematuramente scomparsa all'età di 36 anni, e ora è tutto pronto per l'inizio della partita, quindi sarà appunto Ricci subito a giocare il primo pallone per la Washford Green.
1: Inizio il servizio,
0: si parte. Ricci, la buona ricezione, un po' difficoltosa, palla contesa, muro, torna nel campo del padrone di casa, il primo attacco vincente da parte di Lazda, da posto 2, quindi primo punto per Monviso che torna alla battuta sempre con Ricci, vediamo quale sarà il suo obiettivo, stavolta... Arriva la ricezione, buona, poi l'attacco da parte di Padova, Ricci, poi serve ancora Lazda, due attacchi consecutivi vincenti per la squadra di casa. Ricci si va ancora su Mason, lei a ricevere, poi Stocco cerca in seconda linea l'attacco da parte della numero 16, della numero 18, chiedo scusa, Giorgia Mazzon, che finisce fuori. Inizio positivo per la squadra di casa, 3-0 avanti. Ricci ancora, tocca il nastro, ci arriva Mason, Stocco va a cercare la pipe, stavolta vincente da parte di Padova con l'attacco vincente da parte della giocatrice di Padova,
1: Martina Stocco.
0: È proprio Stocco al servizio ora.

0: parte la sua battuta e l'errore qui in ricezione da parte di Hanking, e quindi il 3-2 di Padova, che va ancora al servizio con Stocco, diciamo davvero rivedibile in questa situazione la ricezione. Tocca il nastro, ci arriva questa volta Hanking, poi la difesa di Maggi Pinto, la giocata buona, la difesa qui di Hanking, poi la diagonale tentata da Monviso, il contrattacco, bello questo scambio, ancora la difesa, ancora di Hanking, ancora una difesa di Padova, il pallonetto ci arriva ancora molto bene Ricci, e poi contrattacco, scambio veramente lungo, palla contesa a muro, si torna nel campo di Monviso, Ricci, la pipe, ancora difesa da parte di Maggi Pinto, ancora De Nardi in difesa, e poi il murata vincente questa volta da parte della centrale di Padova, che porta il punteggio in parità dopo questo scambio lunghissimo. Parte ancora Stocco, quindi De Nardi, Ricci va a cercare al centro il tocco di Sveva Parini, e però va fuori, quindi in vantaggio Padova, che rimonta quel break portato da Monviso.
1: Martina Stocco.
0: Stocco ancora, tocca il nastro, ci arriva Hanking, poi viene cercata Pistolesi, il pallonetto ben intercettato, a sua volta il pallonetto in pipe da parte dell'opposta di Padova, può giocare ancora Padova, e murata questa volta nel suo attacco la giocatrice Mazzon di Padova. Riprende quindi con una murata il possesso Monviso, che ora va al servizio con Pistolesi, miglior realizzatrice del primo incontro.
1: Pistolesi
0: dell'Altino Volley. Parte Pistolesi, la battuta, subito un errore per la banda di Monviso. C'è Chiara Mazzon al servizio per Padova, che si riporta quindi avanti 5-4, un inizio di set abbastanza equilibrato. Parte Mazzon, e è ancora in difficoltà qui la ricezione da parte di Hanking, che sta avendo qualche problema in questo avvio. Chiama il timeout Andrea Giovi per una fase di gioco in cui le padrone di casa sembrano avere qualche problema nella fase di ricezione, che stanno portando avanti di 2 punti le ospiti. A colloquio le due formazioni, un inizio un po' contratto, qualche errore da una parte e dall'altra, un po' di tensione che sicuramente caratterizza soprattutto da parte delle padrone di casa l'esordio davanti al proprio pubblico. Intanto l'arbitro richiama le formazioni in campo. Il pubblico che cerca di dare coraggio, infondere sicurezza alle proprie beniamine. Intanto Mazzon ancora al servizio, vediamo se continuerà a cercare Hanking. Pronta Mazzon, ancora Hanking, bene stavolta Ricci, va da quest'altra parte per Pistolesi, che la mette giù, anzi per è stata l'asta opposta, mentre ancora giù un pallone, è già il terzo punto in questo avvio di set, si riavvicina Monviso sul 6-5 e in battuta è pronta Sveva Parini.
1: Al servizio Sveva Parini.
0: Parte Parini quasi da ferma, Maggi Pinto, poi il pallonetto vincente da parte di Giorgia Mazzon. allora si riparte con Laura Bovo al servizio, l'altra centrale di Padova. La sua battuta, ci arriva Henking, poi Ricci va da, ancora da Lasda, che la mette ancora giù, e in questo momento sembra essere la maggiore certezza per la squadra di casa, la opposta Lettone, e ora va proprio al servizio, si riavvicina a un punto, insomma partita set molto equilibrata fino a questo momento. C'è una palla abbastanza contesa, poi l'attacco della centrale Catania e poi il punto da parte di Padova che va, torna avanti 8-6. Pronta proprio Giorgia Mazzon, l'opposta di Padova, 8-6 il punteggio in favore delle ospiti. Parte Mazzon, Henking, Ricci, Vada e trova la fast con Farina, e si va proprio con Alissa Henking al servizio, si resta a un punto di distacco. Pronta Henking, qualche difficoltà nella ricezione di Padova che riesce comunque a rigiocare, allora poi va in bagarre con Maggi Pinto, free ball per Monviso, Ricci va ancora a cercare la centrale con la stessa giocata di prima con Farina, ma arriva la murata da parte di Padova che riporta a più due le ospiti, che riprendono il servizio con Cristina Fiorio. Pronta Fiorio, parte la sua battuta leggermente corta, ci arriva Enchi che continua a essere l'obiettivo, e poi intanto il tocco da dietro ancora di Lasda dalla seconda linea, un pallonetto che trova scoperta la difesa patavina e riaccorcia meno uno, e ora proprio Farina al servizio.
1: Alice
0: Pronta Farina, parte la sua battuta, un altro errore al servizio per Monviso, il secondo in questo avvio di match. 10-8, allora si torna al servizio di Greta Catania, la centrale, suggerimenti di Sinibaldi nei suoi confronti, sulle indicazioni. Parte, ci arriva Henking, Ricci va da quest'altra parte, poi la difesa di Padova che contrattacca e va lungo l'attacco di Mazzon, chiede un tocco, ma infatti c'è probabilmente il check. E il check è in corso, infatti. Vediamo se effettivamente c'è stato un tocco oppure. L'interpretazione del primo arbitro è stata corretta, adesso il controllo per vedere se il muro della squadra di casa ha toccato l'attacco di Fiori, di Mazzon. Non c'è tocco, come va a mostrare anche sul maxi schermo il replay a rallentatore, e quindi punto che va a Monviso 10-9. Si resta a contatto, ancora deve prendere una direzione, diciamo, questo set, che e si torna alla rotazione iniziale. Ricci al servizio, poi Fiorio, l'attacco al centro di Catania, può contrattaccare Monviso, ottima la difesa da parte di Padova sull'attacco di Lasda, poi De Nardi attacca, viene murata e poi va fuori l'attacco di Mazzon, c'è l'attacco dal centro che va direttamente fuori, e quindi situazione nuovamente di parità. Andiamo a schierarsi Padova in difesa, Ricci su Maggi Pinto, stocco, va a cercare il mani fuori di Chiara Mazzon da posto 4, che riporta avanti Padova sull'11-10. parte allora con Stocco al servizio per Padova.
1: Martina Stocco.
0: Parte Stocco. E ancora una difficoltà in ricezione, regala una free ball a Padova e poi la diagonale molto molto precisa da parte di Mazzon che trova l'angolo stretto da posto 2. Intanto c'è il cambio, entra per le padrone di casa, entra Francesca Bosso al posto di Henking che ha avuto qualche problema fino adesso in ricezione.
1: Martina Stocco.
0: Anzi, forse è proprio Pistolesi a essere uscito. Attenzione, l'attacco dal centro di Farina, poi si va da quest'altra parte sull'asta, smorzata dal muro, può rigiocare allora. Mazon recupera in qualche modo Monviso che poi attacca dalla parte opposta e arriva Aurora Pistolesi da posto 4 a togliere le castagne dal fuoco, mantenere a contatto la squadra di casa sul 12-11. Suggerimenti intanto per l'Asda da parte del coach Giovi. Parte Pistolesi, proprio lei al servizio, un altro errore, il secondo consecutivo per lui, per lei al servizio, è sicuramente un fattore fino a questo momento che sta facendo la differenza in negativo per la squadra di casa. Il servizio, terzo errore, il secondo appunto per la bocca di fuoco Aurora Pistolesi. C'è Mazon al servizio. Parte lei, ancora qualche problema in ricezione, poi va ad attaccare Monviso, si salva con Maggipinto, il mani fuori di Mazzon sulle mani del muro di Monviso, 14-11 più 3, break di Padova che scappa avanti.
1: 11-14.
0: Intanto rientra Henking, che fa posto Francesca Bosso nuovamente. Ancora Mazon quindi al servizio.
1: Chiara Mazon.
0: Pronta la rincorsa di Mazon. Henking, ancora lei, servita da Ricci, la diagonale troppo lunga, ancora punto di Padova che scappa sul più 4. Un errore, ancora un time out chiamato da coach Giovi, non sta rendendo al meglio in questo momento, troppi errori per la squadra di casa. Vede scappare via le ragazze di Sinibaldi. Fino adesso diciamo che a parte gli attacchi di Lazda, Monviso non è riuscita a trovare una fluidità di gioco e un contenimento anche dell'errore, oltre a qualche appunto errore di troppo al servizio, qualche problema anche in ricezione, un inizio non sicuramente positivissimo per la formazione di casa. Torna in campo allora nuovamente con Mazon al servizio. Si riparte.
1: Mazon.
0: C'è Denardi, poi si va da quest'altra parte e trova le mani del muro, la palla che schizza fuori, ancora l'Asda, vero e proprio punto di riferimento in questo momento per Monviso, che riconquista la battuta, va Sveva Parini, accorcia al meno 3. Intanto il cambio, entra proprio per il servizio Olimpia Cicogna per sfruttare il turno di battuta.
1: E va al servizio.
0: Pronta Cicogna che aveva esordito titolare nella partita di domenica scorsa. Suo mancino molto potente, ci arriva Maggipinto, Stocco va a cercare Fiorio, Murata, ma la palla è out, punto ancora per Padova. E torna intanto in campo Parigna al posto di Cicogna, che si a formare. Parini che poi si va naturalmente a sedere subito in panchina per lasciare il posto al libero Denardi in seconda linea. Tutto
1: 15,
0: pronto.
1: 15-16, Laura Bovo.
0: Laura Bovo al servizio, la cerca la battuta corta e sbaglia anche lei questa volta. 13-16, un vantaggio comunque ancora importante per le ospiti di 3 punti. Lasdal al servizio, anche lei prova a mettere in difficoltà Gipinto, Fiorio, Murata, si torna nel campo di Padova, dall'altra parte Murata, Mazzon, palla ancora nel campo di Padova, ma Gipinto ancora per Mazzon che stavolta trova la diagonale vincente per il 17-13. Azione insistita da parte di Padova che poi è riuscita ad avere la meglio.
1: 13-17. Padova al servizio con Mazzon. Giorgia Mazzon.
0: Il servizio parte lei e King, poi si va da Alice Farina che trova questa fast sulle mani del muro, poi out. 14-17, è chiaro che adesso Monviso deve trovare una fase break importante per riuscire a ricucire in zona 20 lo svantaggio accumulato nella fase centrale del set. Palla alzata molto da Henking, risponde bene Fiorio, poi l'attacco dal centro è vincente da parte di Catania.
1: 18-14,
0: e va proprio Fiorio ora al servizio. Pronta la
1: Cristina Fiorio,
0: giocatrice con la maglia numero 3 di Padova. Fiorio, ancora una battuta corta, ci arriva Henking, Ricci dall'altra parte per Pistolesi, poi la difesa di Padova che controattacca, buona la difesa in questo caso di Henking, ci arriva Pistolesi dalla zona dei 3 metri. E intanto si muove qualcosa, entra Ludovica Menecozzi al servizio. La palleggiatrice di Monviso,
1: Ludovica Menecozzi,
0: parte Menecozzi, sua battuta su Fiorio, stocco va da Catania, si difende in qualche modo Monviso che prova a contrattaccare, vede vincente l'attacco di Aurora Pistolesi da posto 4, la diagonale vincente per riavvicinarsi sul meno 2. Cambio, infatti chiama il timeout Sinibaldi che vede riavvicinarsi pericolosamente l'avversario e cerca anche in qualche modo di spezzarne il ritmo. Colloquio le due formazioni con i loro tecnici. Torna in campo, punteggio di 18-16, fase cruciale sicuramente del set. Si riparte allora ancora con Menecozzi al servizio, scelta che ha dato questa prima palla ai suoi frutti.
1: Ludovica Menecozzi,
0: parte Menecozzi che va ancora a cercare Fiorio, poi l'attacco di Mazzon in diagonale, non ci riesce ad arrivare Henking. 16-19. E allora Catania ora al servizio per Padova.
1: Al servizio Catania.
0: Sua battuta, ci arriva Henking, Ricci, va da Pistolesi il pallonetto, ma ci arriva Mazzon, stocco, va in seconda linea da Mazzon, ottima De Nardi in difesa, Ricci, ancora il mani fuori di Pistolesi che sta venendo fuori alla distanza. Si riparte allora da Maria Irene Ricci, ha bisogno di un break importante ora con Fisio per riavvicinarsi zona decisiva del set. Pronto per Ricci, parte Ricci, Mason da stocco, ancora Mason, il pallonetto, ma c'è la copertura da parte di Ricci, poi il contrattacco va lunga, questa volta l'Asda errore in attacco da parte dell'opposta lettone.
1: Check in corso,
0: intanto un time out mascherato, perché Giovi si è precipitato a dare consigli alle sue ragazze. Vediamo se effettivamente c'era la ragione della richiesta di un check su questa azione. Non c'è infatti il tocco, abbastanza nettamente si può vedere appunto dal replay riproposto. Intanto si soffermano ancora le padrone di casa presso il proprio allenatore Giovi. Si riparte con stocco al servizio. 17 punteggio. Parte stocco molto potente. Pistolesi che poi riceve nuovamente da Ricci. Non c'è tocco. Errato l'attacco di Pistolesi. 21-17. Vede il traguardo Padova in questo primo set. Allora ancora stocco con la sua temibile battuta. Errore questa volta di stocco che dà un po' di respiro. Allora Pistolesi, vediamo se riesce ad aggiustare il tiro dopo due servizi errati. Parte Pistolesi. Fiorio poi, errore nel servizio a Mason, non si sono capite nei tempi stocco e Mason, errore abbastanza gratuito in questo caso di Padova che permette a Monviso di riportarsi a meno 2.
1: 19-21.
0: Ora Pistolesi quindi al servizio.
1: Aurora Pistolesi.
0: Va Pistolesi su libero Mangipinto, stocco al centro per Catania, salvataggio da parte di Henking e poi tocco beffardo da parte di Monviso con Henking. Ora il punto del 20-21 e ora è un bel finale perché Monviso si è riportato sotto, ha riconosciuto in buona parte lo svantaggio, questo ottimo break con Pistolesi al servizio. Pronta ancora Pistolesi, quindi in battuta parte la sua rincorsa, battuta molto potente l'ace di Aurora Pistolesi e c'è l'aggancio in cattedra Aurora Pistolesi, questo turno di battuta che di fatto rimette in equilibrio il set in questo finale. Allora Sinibaldi si affretta a chiamare il time.

0: da seguire questo finale con le due squadre appaiate a 21 punti dopo una fase centrale in cui la squadra padovana aveva dimostrato quantomeno una maggiore capacità di contenere l'errore, una maggiore precisione, una maggiore incisività anche al servizio. Invece Pistolesi, che aveva sbagliato i precedenti due turni di battuta, ora ha trascinato la sua squadra verso il punteggio di parità. Ancora lei, ci arriva Maggi Pinto, poi Mazzon, murata molto bene da Farina, ancora insiste su Mazzon, la difesa di De Nardi, può andare Ricci, ancora la diagonale vincente, molto bene qui Hanking, la vincente della statunitense che porta avanti Monviso e corre ai ripari con Angelina al posto di Bovo, se non sbaglio.
1: 22-21 e c'è sempre lei al servizio.
0: Ancora Pistolesi.
1: Aurora Pistolesi.
0: Parte Pistolesi. Attacco dal centro, si salva in qualche modo dopo la murata a Padova, palla contesa a muro, fase concitata e poi ci arriva ancora Padova che deve andare in bagarre dall'altra parte con Maggi Pinto, free ball per Monviso, allora Ricci fa servire l'Asda, il tocco del muro, la palla in out, mani fuori, 23-21, davvero una bella reazione da parte delle padrone di casa che sembrano aver trovato il doppio cambio intanto per Padova che mette dentro Rebecca Rimarchi e
1: 23-21
0: segnale Genevieve Lewis,
1: 23,
0: cambia
1: 21.
0: Quindi la diagonale,
1: primo set, Monviso avanti al servizio,
0: ancora Pistolesi, super break per la squadra di Giovi, il pubblico si scalda, parte Pistolesi ancora insidiosa, stavolta va lunga però non riesce a chiudere sufficientemente il colpo, si torna lì 23-22, fase assolutamente determinante del set, si va allora con Giulia Angelina al servizio, anzi no, rientra Mazzon per la battuta, va a prendere infatti il pallone, sarà lei a portare l'attacco dei 9 metri per Padova per cercare di riportarsi in parità.
1: Chiara Mazzon,
0: parte Mazzon, De Nardi, attenzione, Ricci dall'Asda, la mette giù sulle mani del muro e la palla che resta nel campo di Padova, 24-22, due set point per le padrone di casa. Allora si va con Sveva Parini al servizio per Monviso, primo set point, arbitra centrale Maggi Pinto, Mazzon, Murata, può rigiocare Padova, ancora Maggi Pinto, Fiorio, Murata e la chiude con una bella murata Alice Farina, si conclude sul 25-23, una bella reazione da parte 25-22, chiedo scusa, si chiude bene questo primo set cominciato non benissimo dal padrone di casa che poi però proprio intorno ai 20 punti sono riusciti a trovare un break importante con Aurora Pistolesi al servizio, ricucire lo svantaggio e poi sferrare l'attacco finale, sembra aver cambiato davvero marcia la squadra di Giovi. Allora un attimo di pausa e poi torneremo a raccontarvi in diretta questo bel incontro tra Washford Green, Monviso Volley e Padova.
1: Numero 1, Beatrice Berzelli.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: cazzo, frate, deve capire me. Non mi servono.
1: Si ritorna in campo per il secondo set, un primo set sicuramente appassionante, magari tecnicamente non brillantissimo, ma dove il Monviso ha trovato un'importante reazione dopo un inizio un po' contratto e qualche errore di troppo anche in battuta, ma bella la reazione del finale dove si è vista veramente la voglia, ecco, di ribaltare il risultato, e dove poi le giocatrici decisive nella fase d'attacco sono riuscite a imporsi e a chiudere sul 25-22 questo primo set, che le vede quindi in vantaggio. E allora si riparte con la battuta di Padova,
2: numero 3, Cristina Fiorio,
1: con Fiorio al servizio. Tutto pronto, ci arriva Hanking, insegue Ricci e poi Pistolesi, ma c'è Maggi Pinto in guardia, poi Mason, ancora la difesa di Denardi, Ricci da Pistolesi, il mani fuori di Aurora Pistolesi che finisce come inizia, come aveva finito, e ora ci si aspetta insomma qualche grattacapo dalla sua battuta dopo un inizio difficile, questo fondamentale, poi è stata decisiva proprio in battuta Aurora Pistolesi nel finale di primo set. Parte la banda di Monviso, Maggi Pinto, stocco, va da Catania, ottima la difesa di Denardi subito sul pezzo, e poi l'attacco in mani fuori di Hanking. Parte subito forte Monviso, ancora Pistolesi quindi in battuta, 2-0 per le padrone di casa in questo avvio di secondo set. Tutto pronto, parte Pistolesi su, ancora su Maggi Pinto, stocco, l'attacco di Mason in difesa e poi il mani fuori sull'attacco di Monviso, 3-0. Ancora Pistolesi.
2: Pistolesi.
1: Parte lei, ci arriva Maggi Pinto, poi Mason, altra ottima difesa di Denardi. Ricci va da Hanking, Murata si ritorna nel campo di Monviso, alza Denardi per l'attacco di Lasda, che trova le mani del muro e palla che resta sul, e chiama subito il time out Sinibaldi. Avvio shock per la sua squadra che insomma sta subendo un po' l'onda lunga del finale di primo set, e quindi un parziale di 4-0 che è molto precoce, diciamo, ma permette a Monviso anche di amministrare una situazione favorevole. È vero che anche nel primo set si era partiti sul 3-0, poi era riuscita quasi immediatamente Padova a invertire la rotta del match.

Si torna allora in campo, ancora naturalmente con Pistolesi al servizio, break di 4-0 in questo avvio di secondo set. Parte Pistolesi, punta ancora Maggi Pinto, stocco per Mazzoni, seconda linea, supera il muro, non riesce a ricucire, dare la copertura a Denardi questa volta, è primo punto per Padova e va con Catania al servizio. Parte la centrale di Padova, Hanking, Ricci, va da Parini che con primo tempo molto rapido riesce a trovare il 5-1 e a riprendere il servizio. È proprio Sveva Parini ora la battuta, pronta dalla linea di 9 metri. Pronta Parini, il palleggio, la sua rincorsa. Arriva Fiorio, poi l'errore, no, la murata fuori invece sull'attacco di Mazzon. Seconda linea, forse un check viene chiesto. Sì, confermo che viene chiesto il check dalla panchina di Monviso su questo attacco di Mazzon. Non riesco in questo momento a capire benissimo quale sia la richiesta, ovvero se la palla non si è magari finita direttamente in rete invece che toccata dal muro, però ecco, difficile a questa velocità riuscire a interpretare live la richiesta appunto della panchina di casa.

0: Ancora si prolunga il check, evidentemente non è così scontato, diciamo. Sembra aver preso una decisione. La palla che tocca la rete.
1: Punto Padova.
0: E punto confermato quindi a Padova. Questa la battuta con Stocco, Martina Stocco. Terza stagione a Padova per lei.
1: Al servizio Padova con Martina Stocco.
0: Parte Stocco. Hanking deve inseguire Ricci, non facile. Qui l'attacco, ma fa un mezzo capolavoro l'Asda che quasi da ferma riesce a indirizzare la parallela, vanificando il tentativo di difesa di Fiorio. Si riparte proprio con l'Asdam, cerca una battuta corta direttamente nel campo di Monviso, la risposta, poi l'attacco di Hanking ben difeso da Padova che contrattacca ancora con Amazon, recupera Hanking, poi va in pipe, grande giocata qui di Alissa Hanking. 7-2, mantiene le distanze Monviso. Si può ripartire ancora l'asta. Maggi Pinto, l'attacco dal centro vincente questa volta da parte di Laura Bovo. 7-3 il punteggio.
1: 7-3.
0: Mason pronta al servizio.
1: Chiara Mason.
0: Parte la ex di turno, Chiara Mason. Hanking, Ricci va da Farina, poi recupera Padova. L'attacco murato molto bene in questo caso da Alice Farina. Attacco da posto 4 di Fiorio che viene curato molto bene. 8-3. Senti, in questa fase è molto più indirizzato dall'inizio, ecco. E sbaglia qui Hanking la battuta. Ha tentato una battuta forte ma non l'ha alzata a sufficienza. Va a infrangersi contro la rete. Bovo al servizio per Padova. Parte in parallela Hanking, Ricci dall'altra parte per poi il contrattacco di Fiorio, la palla finisce fuori, non c'è tocco, probabilmente però verrà chiesto il check e così è. C'è forse l'ammissione in questo caso da parte della giocatrice e quindi si riparte 8-5, più vicina ora Padova. Bovo pronta alla battuta.
1: Al servizio con Laura Bovo per Padova.
0: Parte Bovo. Hanking, Ricci va ancora da Farina in una fast vincente, trova il punto del 9-5 ed era proprio Alice Farina al servizio. Le padrone di casa per mantenere questo vantaggio, magari trovare una fase break che possa ulteriormente indirizzare il set della partita. Mason, poi Fiorio in pallonetto, non c'è la copertura alle spalle di Ricci e Parini. 9-6 quindi, cerca di tenersi a contatto Padova che ora può contare sul servizio della sua opposta Mazzon. Giorgia Mazzon pronta la sua rincorsa, ci arriva Hanking in bagger, poi il palleggio da parte di Pistolesi, contrattacco di Fiorio vincente da posto 4, diagonale potente e precisa e meno 2, Padova reagisce. Giovi prova a parlare alle sue ragazze, non è ancora il momento di chiedere il time out.
1: Giorgia Mazzon.
0: Ancora Mazzon, quindi. De Nardi, Ricci, vada Pistolesi che la mette giù e toglie i problemi.
1: Pistolesi.
0: Da posto 4, Aurora Pistolesi che sta salendo in cattedra col passare delle giocate. Partita forse un po' in sordina, ma
1: 10-7.
0: Sta dimostrando una delle bocche di fuoco più importanti della squadra. Ricci parte la sua battuta, stavolta cerca una battuta corta e la palla non riesce a superare il nastro. Mentre invece torna Angelina per Padova al posto di Mazzon per dare centimetri e sotto rete.
1: 10-8. Padova al servizio con Cristina Fiorio.
0: Parte Fiorio ora al servizio per Padova, ci arriva Henking, Ricci in qualche modo Parini dall'altra parte, ma si difende agevolmente Padova che può contrattaccare. Ora ancora stocco dall'altra parte, ci prova Mazzon, la salva Ricci, alza De Nardi per Pistolesi, palla spinta e proprio con grande precisione in parallela Pistolesi trova una giocata molto importante. Ora proprio Pistolesi al servizio, vediamo se riesce a imprimere una nuova accelerata alla sua squadra nel suo turno di battuta. Parte Pistolesi, ci arriva Angelina, poi Mazzon dalla seconda linea, nulla da fare in questo caso per Ricci sulla diagonale di Mazzon, si mantiene a contatto a meno 2 Padova, che ora va con Greta Catania al servizio, 11-9 il punteggio. Parte Catania su Henking, Ricci ancora da Henking, la palla resta lì tra muro e rete. Tutto quindi per Monviso che va a 12-9 e manda Sveva Parini al servizio.
1: Sveva Parini.
0: Pronta Sveva Parini. Errore qui in ricezione, un po' goffa in questo caso Fiorio e poi altrettanto impreparata risulta Angelina. Mace mezzo regalato, bisogna dire, da parte della formazione ospite, che torna quindi al servizio con Sveva Parini. Parte Parini, va lunga stavolta, lascia scorrere, che era stata forse un po' la tentazione anche nell'occasione precedente, quella di Fiori, di lasciar scorrere, poi evidentemente aveva valutato che la palla fosse più corta di quello che credeva e ha dovuto un po' improvvisare.
1: 13-10 parziale al servizio.
0: Si va al servizio con stocco per Padova, 13-10, comunque set ancora più che aperto. Ricci va a cercare l'asda, la parallela e out. Stocco allora ancora accorciato a meno 2 ora Padova che si rifà sotto in modo importante. Parte la palleggiatrice della squadra ospite, Stocco. La risposta di Henking, poi si va da Lasda, stavolta trova la parallela giusta Lasda per andare al servizio. La giocatrice lettone. C'è la ricezione da parte di Bovo, poi può rigiocare Ricci in pipe, cerca di andare Henking, palla contesa muro, si difende Monviso, va a cercare dall'altra parte Henking, il tocco di De Nardi che mette fuori causa il tentativo di rincorsa da parte di Pistolesi, quindi punto ancora di Padova, sempre a meno 2, 14-12. Ora può andare al servizio con Giulia Angelina. Pronta la centrale di Padova per il servizio, per tentare di ricucire lo svantaggio. Battuta forte, ma ci arriva bene in questo caso l'Asda, poi out dopo l'attacco, il tentativo di difesa finisce in out, l'attacco di Monviso, quindi punto per Monviso che va sul 15-12. Parte il servizio di Hanking, Fiorio, ancora lei, va lunga, la legge bene in questo caso Alissa Hanking. 16-12, vantaggio di più 4 per 12. Le padrone di casa, ancora Alissa Hanking, quindi la banda statunitense. Palla molto alta, cerca la forza, Angelina risponde, stocco, poi Fiorio, un po' in controtempo cerca il pallonetto, la copertura di Pistolesi, ancora Hanking, il pipe, ottimo il pallonetto, non c'è la copertura alle spalle del muro e arriva il 17-12, pronto forse a chiamare il timeout, sì così è, Sinibaldi, ottima giocata anche Alissa Hanking, che è cresciuta molto nel corso della partita dopo un inizio difficile soprattutto in ricezione. E le squadre quindi che vanno a ricevere le indicazioni, soprattutto Padova in questo caso che si trova in una situazione certamente di difficoltà, ha trovato una continuità di gioco e una, ma anche una certa varietà di soluzioni che forse era mancata in alcune fasi del primo set, che le permette di essere in vantaggio in questa fase di 5 punti, che non è poco trovandoci appunto in, quasi in zona 20. Si riparte allora con Alissa Hanking, Fiorio, poi Maggipito ancora per Fiorio dalla seconda linea, Denardi un po' lunga la sua ricezione ma ci arriva comunque Ricci, ottima qui la difesa di Maggipito, poi ancora Fiorio, tocca il muro, la palla finisce in out, non può arrivarci l'Asda.
1: 17-13
0: più 4 ancora per Monviso in questo secondo set, ricordiamo Monviso avanti un 7-0.
1: Padova al servizio,
0: una bella rimonta nel con primo set. Bovo ora per Padova, Denardi, Ricci per Farina, difende Padova, contrattacco di Fiorio, ottima qui la reattività di Lasda, poi può rigiocare con Mazzon, qualche difficoltà infatti è murata nel suo attacco, ancora stocco per Fiorio, va lunga ma c'è il tocco del muro, quindi punto di Padova che accorcia a meno 3. Va ancora con Bovo al servizio.
1: 17-14.
0: Pronta la centrale.
1: Padova con Laura Bovo.
0: Padova, ci arriva Hanking, Ricci, qui cerca una giocata molto difficile, Pistolesi, quasi incurvata, ma era ben piazzato il muro, molto difficile passare una palla a quell'altezza, chiama Giovi, questa volta il time out, vede avvicinarsi Padova che non si dà per vinta. Cerca un po' di spezzare il ritmo all'avversario, oltre che naturalmente fornire indicazioni per questo finale.

0: squadre che stanno per rientrare in campo. Poche parole per Giovi, infatti è la Monviso, la squadra a rientrare prima in campo, nonostante abbia sia stata quella che ha chiesto time out. Maggiori indicazioni invece da Marco Sinibaldi, ma ora le due formazioni scendono di nuovo sul terreno di gioco ed è pronta Bovo ancora all'attacco dai 9 metri.
1: Laura Bovo, 17-15.
0: Parte Bovo, Denardi da Ricci, poi l'attacco in pipe da parte di Lasda. Intanto spazio tra le padrone di casa. Sentono un cambio per la battuta, il numero 24 Olimpia Cicogna, era già entrata nel corso del primo set per il turno di battuta. 18-15 il punteggio. Su Mancino mette in difficoltà, ma ci arriva molto bene qui. Ottima azione che porta poi al punto di Greta Catania in primo tempo. 18-16, si preannuncia anche qui un finale di set interessante.
1: Giorgia Mazzon.
0: Pronta Giorgia Mazzon al servizio. Henking, Denardi va ad alzare per Pistolesi, smorza il muro, può rigiocare Padova che va da Fiorio, la mette giù. Fase difficile per le padrone di casa, 18-16-17, e ora sono davvero vicine alla rimonta le ragazze di Padova. Ancora con Mazzon. Mazzon, Henking, deve alzare Denardi, la murata molto bella di Catania sull'attacco di Pistolesi. 18 pari, momento sicuramente positivo per Padova. Ancora time out chiesto da Giovi.

0: è un po' così mollato, diciamo, la squadra di casa che ha subito il ritorno della formazione ospite dopo un vantaggio che era arrivato a più 5 anche. È stato un improvviso, diciamo, un improvviso blocco da parte della formazione di casa. Si riparte ancora con Mazzon quindi al servizio, che tenterà il sorpasso per la sua squadra.
1: Al servizio Giorgia Mazzon.
0: Parte Mazzon, Henking, Ricci cerca Lasda in seconda linea, poi Fiorio in pallonetto, difende, poi Henking in pipe, smorza il muro, può rigiocare Stocco, va da Catania, la mette giù in primo tempo, avanti Padova 19-18. Partita sicuramente ricca di capovolgimenti, di fasi, diciamo, più favorevoli a una squadra. Vive un po' a strappi questa partita fino a questo momento. Ricci trova Pistolesi che risolve il momento difficile con una bella diagonale da

0: durante la rincorsa. Ricci in zona di conflitto, qualche difficoltà per Padova, palla buona per l'attacco però molto ben murato da Catania, l'attacco di Lazda. 20 pari, finale sicuramente palpitante, Fiorio al servizio, 20 pari il punteggio. Vedremo chi avrà più coraggio, più lucidità, più incisività in questo finale. Si va all'attacco di ancora di Aurora Pistolesi, che trova un'ottima diagonale da posto 4, ben servita anche da Ricci. Ora proprio Pistolesi al servizio e qui insomma il pubblico di casa si augura un nuovo turno di battuta molto favorevole. Ci arriva e poi il mani fuori da parte di Angelina. Che riporta in parità il punteggio. Intanto Greta Catania al servizio per Padova, 21 pari. De Nardi, Ricci, va da Lazda e stavolta trova il mani fuori. Lazda punta le mani di Bovo e trova il mani fuori. Di nuovo avanti Monviso, 22-21. Di nuovo la carta Menecozzi al servizio, proposta da Andrea Giovi. Tutto pronto per la battuta di Menecozzi. Parte lei, Fiorio, poi si va da Angelina, trova la deviazione sulla sua diagonale, la palla che comunque rimbalza nel campo, 22 pari, si gioca veramente punto punto questo finale. E ora stocco al servizio per Padova.
1: Martina Stocco.
0: Parte Stocco. Buona la difesa di Henking. Ricci va da Lazda, recupera ancora Monviso, ancora Lazda e trova il punto. Non riesce a difendere questa palla la giocatrice Stocco. Nuovamente Monviso, 23-22. Palpitante questo finale sicuramente. Proprio Lazda al servizio, intanto entra Nicole Modesti in prima linea per dare anche qui un maggior
1: Irve Lazda.
0: Pronta Irve Lazda con una battuta corta, ci arriva Angelina, poi l'attacco di Mazzon che trova il mani fuori e quindi nuovamente il punteggio in parità, 23 pari. Intanto rientra Mazzon al posto di Angelina. Sarà proprio lei a andare in battuta. Fasi decisive, 23 pari. Pronta Chiara Mazzon.
1: Chiara Mazzon.
0: Henking, Ricci, vada Lazda, murata ancora una volta molto bene da Bovo. L'attacco dalla linea dei 3 metri, Lazda, 24-23, set point per Padova, ma c'è il timeout chiesto da Giovi.

ultimi scampoli di questo set in grandissimo equilibrio, in cui Monviso era partita molto bene fino al 18° punto, quando poi qualcosa si è inceppato.

0: sempre a merito naturalmente della formazione di Padova, che ha saputo reagire e costruire la rimonta. E ora ci troviamo qui, punto a punto, 23-22 in favore di Padova, questo finale di set. Pronta Mason.
1: Chiara Mason, set point.
0: Parte Mason, Hanking, poi alza Pistolesi ancora per Hanking, che trova il mani fuori, non facile questa giocata, infatti viene sottolineata questa giocata dall'entusiasmo del pubblico. 24 pari, si va ai vantaggi e qui diventa sempre più una questione di nervi. Alissa Hanking, proprio lei al servizio.
1: Alissa Hanking.
0: Hanking parte Fiorio, ancora lei, e trova il punto da posto 4, sulla parallela, non riesce a essere difesa dalla difesa di casa. Bovo, 24-25, altro set point. Parte Bovo, ci arriva Hanking, poi Pistolesi dall'asta e fuori, e va, si torna in parità 1-1, 26-24.
1: Un
0: errore in attacco da parte di Lasda che condanna, diciamo, alla sconfitta in questo secondo set, 1-1. E ci risentiamo allora tra pochissimo per continuare a raccontare questa partita che si sta rivelando davvero avvincente ed equilibrata.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Di nuovo in campo le squadre per questo terzo set, si riparte da zero in qualche modo perché le due formazioni sono appaiate sull'1-1 in questi primi due set, primo set per vantaggio delle padrone di casa del Monviso e secondo invece per le ospiti di Padova, vinto ai vantaggi 26-24. In un secondo set che si può dire insomma la squadra di casa abbia gestito magari non benissimo, essendosi trovata a un certo punto in vantaggio di 5 punti e ora insomma tutto da rifare. I prossimi due set saranno decisivi nell'assegnare questa importante partita. Ricordiamo le due squadre appaiate a 3 punti in classifica dopo aver vinto la prima gara, trasferta a Monviso e in casa a Padova. Tutto pronto allora per la battuta di Ricci che giocherà la prima palla di questo terzo set. Noi in campo Mason allora per Padova che ci arriva Fiorio che poi va ad attaccare la difesa di Denardi. Ricci cerca la pipe di Henking che firma il primo punto per le padrone di casa dopo il tocco del muro. Ancora Ricci quindi al servizio. Vediamo quale sarà il suo obiettivo.
1: Ricci.
0: Su Fiorio, stocco, cerca la pipe di Mazzon, si salva in qualche modo Monviso che può rigiocare ancora dalla seconda linea, ancora Henking che gioca una palla non certo facile direttamente da una difesa e quindi ottima giocata della statunitense. 2-0, riparte un po' come il secondo set Monviso.
1: Ricci.
0: Parte ancora Ricci, Mason in qualche modo, poi Fiorio si difende Monviso, Ricci alza per l'asta praticamente da ferma, non riesce a imprimere forza, allora il contrattacco di Padova, Murato, palla ancora nel campo di Padova, dalla seconda linea Mason trova il punto toccando il nastro e poi la palla che scende nel campo dell'avversario, 2-1, Fiorio al servizio per le ospiti.
1: 2-1 Cristina Fiorio.
0: Parte Fiorio, Denardi, Ricci va da Pistolesi in parallela da posto 4, va in battuta 3-1. Pronta Pistolesi. Out. Altro errore. Era stata più precisa, diciamo, nel secondo set, anche se nel primo poi era stata decisiva in servizio, ma aveva compiuto due errori, adesso un altro in questo terzo set.
1: Greta Catania.
0: Catania al servizio per Padova, 3-2, quindi inizio ancora una volta equilibrato. Ricci vada e King trova la diagonale vincente da posto 4, ben servita da Ricci. 4-2. Parini al servizio ora per Monviso.
1: Monviso al servizio.
0: Mason, poi il pallonetto tentato da Bovo, contrattacca Henking, ancora va leggermente lunga, non c'è tocco sulla sua diagonale, palla che va lunga e quindi punto ancora per Padova che resta lì a 4-3 e ora di nuovo la palleggiatrice Stocco.
1: Martina Stocco per Padova.
0: Parte Stocco. Alla tesa, ci arriva bene Pistolesi, poi dall'altra parte l'asta Murata, ancora palla nel campo di Monviso, ci prova dall'altra parte con Henking, poi Mason in difesa, Stocco che va da Mazzon, la palla è parallela ma out. chiesto un check qui per un tocco eventuale da parte del muro.
1: Check.
0: Così è, infatti, check in corso. Vediamo quale sarà la valutazione dopo il controllo in diretta. Eccoci Barza, no, ecco, palla out, no, era messa in discussione insomma che la palla fosse fuori, ma viene confermata la prima decisione dell'arbitro, quindi punto che per Monviso. 5-3, si va al servizio con l'Asda per Monviso. Parte l'Asda, battuta corta, ci arriva Maggi Pinto e poi tap-in Alice Farina, toccando anche la mano del muro, ma molto svelta qui Farina. 6-3. Ancora l'Asda, vediamo se sceglierà nuovamente la soluzione flottante, corta. E così è, ma ci arriva molto bene questa volta Mason. Poi l'attacco dal centro, si difende un viso free ball per Padova, il tocco spinto da parte di Mason, contrattacco e poi muro su e grande tocco qui, grande tocco da parte di Henneking, che era arrivata non benissimo su questa palla, ma è riuscita comunque a dare una manata che ha prodotto questa diagonale stretta su cui non c'era copertura. 7-3. Ora l'Asda, ancora corta, ci arriva bene Fiorio, poi l'attacco di Angelina che nel frattempo è rientrata in campo. L'attacco dal centro molto bene in questo caso di Pistolesi in pipe.
1: Pistolesi
0: 8-3, grande break in questo caso, e chiama il timeout Sinibaldi per Padova. Ottima fase break di Monviso in questa situazione con l'Asda alla battuta. Squadre in dialogo con le proprie panchine, un altro inizio promettente per Monviso, che però dovrà essere diciamo più attenta poi nel gestire la situazione, cosa che insomma non è avvenuta nel secondo set con un calo vistoso nel finale, poco prima del finale quando poi invece si era giocato punto a punto. Ancora l'Asda, quindi si riparte da qui, squadra nuovamente in campo, la giocatrice lettone pronta al servizio. 8-3, l'Asda al servizio, ancora corta, ci arriva Angelina. Stocco da quest'altra parte per Mazzon, l'ottima difesa, poi la palla contesa a rete, ci arriva Ricci, free ball per Angelina che attacca ancora De Nardi, nell'altro campo gli applausi. Ancora Angelina, stavolta la sua diagonale da posto 4 a buon fine, riesce a interrompere il break del padrone di casa. 8-4, proprio lei al servizio. Pronta la numero 12, Giulia Angelina. Attenzione, ottima qui, ottima la giocata di Alice Farina in fast, molto ben servita da Ricci. Henneking allora al servizio, un altro errore di Henneking, anche lei non precisissima oggi in questo fondamentale. Si riparte dal 9-5, Bovo al servizio, De Nardi, Ricci va a cercare Pistolesi, il pallonetto vincente. Spada e Di Fioretto, Aurora Pistolesi in questa partita, dopo un inizio non facilissimo sta davvero emergendo come trascinatrice. Alice Farina per Monviso.
1: Alice Farina.
0: Parte la centrale di casa, punta molto forte ma non riesce a chiudere a sufficienza la traiettoria. 10-6. Continuano comunque gli errori, abbastanza alta la percentuale di errori in battuta per la squadra di casa, che
1: al servizio Padova
0: in qualche modo la sta pagando. Out restituito, diciamo neutralizzato l'ultimo errore con quello della opposta Mazzon, e allora di nuovo Ricci al servizio.
1: 11-6
0: il punteggio, mantiene un discreto vantaggio Monviso, che ora va ad attaccare dai 9 metri con la sua palleggiatrice, la palla su Fiorio, poi cerca l'attacco dall'altra parte con Greta Catania, viene fermata, punto quindi di Monviso, 12-6. Ancora Ricci quindi al servizio.
1: 12-6, Monviso avanti. Terzo set.
0: Ancora Ricci.
1: Maria Elena Ricci.
0: Su Fiorio, stocco ancora su Catania, ma questa volta trova in fast il mani fuori. Porta il servizio nelle mani delle ospiti, che tragno con Fiorio ad attaccare dalla linea dei 9 metri.
1: Padova al servizio.
0: Parte Fiorio, buona la difesa di Anne King. Pistolesi a posto 4, ci mette tutta la forza e la precisione in questa diagonale vincente, va a prendersi il servizio. Viene incitata dal proprio pubblico Pistolesi, tocca il nastro, ci arriva Maggi Pinto, poi il tocco in pallonetto di Angelina, ancora servita da stocco, e trova la parallela vincente Angelina. Accorcia ancora le distanze sul 13-8. Pronta Greta Catania allora la battuta per Padova.

0: parte Catania, Pistolesi, poi l'attacco dal centro molto buono da parte di Parini in primo tempo, che riporta a più 6 Monviso.
1: 14-8 al servizio Monviso con Sveva,
0: che proprio Sveva Parini al servizio. Angelina, stocco ancora Angelina, Murata, ma la palla resta lì, punto quindi è di Padova. 14-9. Stocco ora la battuta per Padova. Tutto pronto per il suo servizio.
1: Martina Stocco.
0: Parte Stocco il suo servizio su Henneking. Poi si va a cercare proprio Henneking, difende Padova che può contrattaccare Stocco, va da Mazzon, la diagonale vincente, non riesce a difendere Monviso. 14-10. Time out chiamato prontamente da coach Giovi per smorzare le ali di un'eventuale rimonta. Memore anche di quanto è successo nel secondo set, ma diciamo anche assolutamente prassi in questo sport, quello di cercare di togliere continuità a una fase positiva della squadra avversaria.

0: domenica le padrone di casa per questo ritorno in campo. Squadra quindi nuovamente in campo con si ripartirà dalla battuta di Stocco. Pronto allora Martina Stocco al servizio per Padova. Pistolesi in ricezione, poi va Henking, molto ben murata in questo caso da Giorgia Mazzon, che allunga le mani e va a contrastare l'attacco della statunitense. 14-11, si rifà sotto Padova. Ancora Stocco, insidiosa su Henking, Ricci ancora da Henking, ancora una murata sempre di Mazzon, muro a uno molto efficace in questo caso, e chiama intanto la numero 5 Bianca Bucciarelli in campo per far rifiatare Henking dopo questa doppio errore in attacco. 14-12 e si torna lì, si torna vicino alla parità. Ancora Stocco, molto forte, ci arriva De Nardi dopo il tocco del nastro. L'Asda, la palla non cade ma va a finire fuori dopo la difesa strenua di Stocco. 15-12, si torna più 3, è proprio l'Asda al servizio. Quale soluzione sceglierà? Prima ha optato per battute flottanti abbastanza corte. Vediamo quale sarà ora la soluzione adottata dalla giocatrice lettone al primo anno al Monviso. L'Asta ancora corta, ma ci arriva bene Angelina. Stocco al centro per Bovo, non c'è opposizione praticamente, il punto della centrale veneta porta di nuovo a meno 2 Padova. Era proprio Angelina al servizio.
1: 15-13.
0: Parte Angelina, De Nardi, Ricci va ad alzare per l'Asda che trova il mani fuori dalla linea dei 3 metri. Ottima giocata in questo caso. 3 per le padrone di casa. Si va allora con Bucciarelli al servizio. Pronta la banda
1: Bianca Bucciarelli,
0: che ha sostituito nelle ultime battute Henking. Angelina in ricezione, Stocco va a cercare Fiorio, il pallonetto vincente non ci arriva, proprio l'Asda che si era lanciata in difesa di questo pallone. 16-14, si resta lì. Ora proprio Bovo in battuta.
1: 16-14. Laura Bovo.
0: Parte Bovo. Bucciarelli, palla contesa rete, free ball per Padova, la difesa ottima da parte di Bucciarelli, il tocco spinto di Pistolesi, difesa da Padova, il contrattacco vincente da parte di Fiorio da posto 4. Padova a meno 1, squadra sicuramente molto caparbia che non si perde d'animo.
1: 16-15,
0: ancora Bovo quindi al servizio per Padova, solo un punto ora separa le due squadre in questo terzo set. Bucciarelli, qualche problema, alza allora l'Asda per Pistolesi e c'è qui un errore, possiamo dire, di Angelina, perché la palla in diagonale non era fortissima, qualche problema di lettura per Angelina che insomma in bagger ha spedito la palla alle sue spalle. Intanto Cicogna in campo e anche
1: 17-15.
0: Cicogna appunto per il servizio.
1: Olimpia, Cicogna.
0: pronta Cicogna con il suo mancino molto potente, riesce a mettere in difficoltà Fiorio, poi Murata, Mazzon, ottima la Murata, mi pare di Pistolesi in questo caso. Ancora Cicogna, allora 18-15, avanti 3 Monviso.
1: Olimpia Cicogna.
0: Parte ancora allora Olimpia Cicogna. Va molto forte, bene Fiorio, poi l'attacco dal centro di Catania, c'è probabilmente anche un'invasione, punto che quindi va a Padova, che accorcia di nuovo 18-16. Intanto riprende posto in panchina Cicogna, utilizzata appunto solo nel turno di battuta. Pronta Mazzon al servizio. Intanto in dialogo i due arbitri. Si torna al gioco.
1: Al servizio
0: fischio dell'arbitro.
1: 18-16.
0: Mazzon. Cucciarelli, Ricci, Vada, Pistolesi, si difende in qualche modo Padova che deve andare però in bagarre dall'altra parte. Ricci, Pistolesi, Padova con qualche affanno, poi contrattacca con Fiorio, smorza il muro, arriva Pistolesi, trova il mani fuori con la palla che praticamente attraversa per tutta la larghezza del campo il nastro prima di terminare out. 19-16.
1: Maria Irene Ricci.
0: Ricci al servizio, qualche difficoltà, poi però va in palleggio molto bene in questo caso Fiorio, lungo linea, non c'è la lettura da parte della difesa di casa. 19-17, si resta molto in bilico anche in questo finale di terzo set. Partita sicuramente avvincente, quantomeno dal punto di vista, diciamo così, drammatico. Fiorio in battuta per Padova, c'è De Nardi in ricezione, Ricci va a cercare l'asda, Murata molto bene ancora una volta. Da Angelina, dalla coppia Angelina e Catania, mi pare che sia stata però la centrale ad aver effettuato il tocco. 19-18.
1: Padova.
0: Ancora Fiorio alla battuta. Cucciarelli, Ricci va a cercare Pistolesi, cerca il pallonetto ma lo legge bene la difesa di Padova, può ancora attaccare Monviso, De Nardi, va dall'asda, Murata ancora, la recupera Monviso, ancora l'asda, ancora una Murata, recupera ancora Monviso, scambio lungo, Pistolesi, ancora una Murata, sta funzionando molto bene in questa fase il muro di Padova, che ancora con Catania mette giù una palla che vale il 19 pari, time out giustamente chiamato da Andrea Giovi. Bisogna dire che fino a questo momento nessuno dei set finora giocati ha avuto un esito, diciamo, univoco, ha vissuto di, è vero, di strappi, non si è giocato punto punto ogni singolo set, ma poi si è sempre arrivati intorno a zona 20 a giocarsi insomma abbastanza in situazione di parità, ecco, il finale di set. In questa fase il muro di Padova sta facendo molto bene ed è riuscita anche qui a ricucire uno svantaggio che l'aveva accompagnata per tutto il set. Torna in campo quindi sul punteggio di parità. Sarà ancora Fiorio al servizio. 19 pari.
1: 19. Cristina Fiorio.
0: Pronta Fiorio. Cucciarelli, Ricci al centro, ancora la Murata sul tentativo di attacco dal centro di Parini. non passa più niente in questo momento e va avanti Padova. Fiorio al servizio. Pronta la banda di Padova. Pistolesi, ancora lei servita da Ricci, e buona la sua diagonale che interrompe questo lungo break e riporta in parità 20-20. C'è richiesto un check però per la palla dentro fuori, che immagino. Check che è in corso. Si prolunga il controllo video, rientra verso il campo l'arbitro, è tutto quasi pronto per l'esito di questo video check. No, veniva chiesto il tocco e non c'è in effetti il tocco, quindi confermata la decisione del direttore di gara, ma non c'è ancora il responso. Probabilmente il fotogramma passato in mega schermo si riferiva all'azione precedente. Non c'è ancora infatti la risposta definitiva. L'arbitro infatti è ancora in zona video per controllare dettagliatamente quanto è accaduto poco fa. Rientra l'arbitro, vediamo se qual è la sua decisione. La palla è out e quindi
1: la palla è fuori,
0: quindi niente punto. Va avanti invece Padova 19-21,
1: 19 non vinto, 21 Padova.
0: Delicata per le padrone di casa. Parte allora ancora Fiorio. Pistolesi, ancora lei, servita da Ricci, tocca il muro e stavolta è buona. 20-21. E intanto rientra anche Henneking al posto di Pucciarelli. E al servizio c'è proprio Pistolesi. Pistolesi, la difesa, poi l'attacco di Angelina, il difesa e poi Henneking, ancora murata, ancora il muro di Padova implacabile in questa fase. 22-20.

0: segna la battuta. De Nardi cerca la giocata lunga, l'asda difesa, poi sporca il muro di Monviso che può rigiocare dal centro. Pistolesi in pipe, riaccorcia meno 1, 22-21 il punteggio, e c'è ora Parini al servizio, propone una sorta di rincorsa non rincorsa, batte molto molto sul posto Sveva Parini, vediamo se conferma questo stile, ma immaginiamo di sì. Fiorio, stocco, va da Mazzon, prova a difendersi Monviso che si vede fischiare probabilmente un doppio tocco. Punto quindi per Padova che va sul 23-21. Giovi forse prova a chiedere un check, ma non c'è questa scelta. 23-21, Padova che ora si avvicina molto a ribaltare la situazione, portarsi sul 2-1, 23-21.
1: Martina Stocco.
0: Stocco al servizio per Padova. Molto forte N King dalla seconda linea. Pistolesi, brava Stocco a difendere, e poi mani fuori di Mazzon. 24-21, 3 set, palle set per Padova. Ancora Stocco quindi al servizio per Padova, primo di 3 set point. Parte Stocco, Henking palla lunga, si salva in qualche modo Monviso, Henking ancora la giocata, Angelina murata molto bene questa volta dall'asda che annulla il primo set point e va a prendersi la battuta la giocatrice lettone. Dopo un inizio incoraggiante non ha trovato quella continuità in attacco che forse ci si aspettava.
1: 22-24.
0: L'asda. Sulla battuta flottante c'è Fiorio, poi cerca giocata Bovo, bene De Nardi qui in difesa su Angelina. E Mazze questa volta. King trova il tocco laterale sulle mani del muro per riportare 23-24. E ora l'asta al servizio chiama il timeout Sinibaldi per togliere vigore alla rimonta delle padrone di casa. Finale di nuovo davvero convulso, davvero equilibrato, magari non particolarmente pregevole insomma fino a questo momento lo svolgimento del gioco dal punto di vista prettamente della brillantezza tecnica, ma sicuramente ha offerto un aspetto per così dire narrativo molto avvincente questa gara fino a questo momento, con anche chiaramente momenti di bel gioco ma anche tanti errori. Si torna in campo con l'asta al servizio

0: parte con l'asta. Angelina, stocco ancora da Angelina, la difesa da parte di Pistolesi, poi si va a cercare Henking, la copertura da parte di Stocco, alza poi Murata, ancora Angelina, palla nuovamente nel campo di Monvise, va giù la palla del 25-23, Padova avanti 2-1.
1: È il terzo set, se lo giudica Padova, risultato.

0: dimostrato davvero di essere di alto livello. Ci sentiamo tra pochissimo per raccontare il quarto set di questo incontro.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: corazione vittima eterna.
1: Squadre che si prestano a fare il loro ritorno in campo, situazione ribaltata quindi da parte di Padova, che si trova in vantaggio per 2-1 dopo 3 set disputati e ora potrebbe addirittura puntare al bottino pieno qui al Palabus Company, mentre per le padrone di casa si tratta di riagganciare le avversarie e portare la partita al tie break per conquistare almeno 2 punti nell'esordio casalingo, che forse, ecco, tutto il pubblico si sarebbe aspettato diverso in questo ritorno in A2. Tutto pronto ora per la ripresa del gioco. Batterà per prima Padova e batterà con Fiorio.
2: Iniziamo il quarto set.
1: Che riceve ora in questo momento il pallone in mano.
2: Al servizio Padova.
1: Tutto pronto.
2: Cristina Fiorio.
1: Parte Fiorio. Quarto set. E subito un ace. Intervento non facile per Anne King, che conferma qualche difficoltà in ricezione, ma viene rincuorata dalle compagne. La invitano a pensare alla palla successiva. Fiorio nuovamente parte la sua battuta ancora su Anne King. Buona stavolta la ricezione. Ricci va da quest'altra parte su Pistolesi. La difesa da parte di Mazzon. Poi Ricci va a cercare ancora Pistolesi, che da posto 4 trova la parallela vincente, trova l'incoraggiamento del suo coach Giovi. Si riparte allora da Alice Farina al servizio, punteggio in parità in questo avvio di terzo set, di quarto set. Palla out, si è presa qualche rischio Padova nel lasciar scorrere questa battuta, ma ha avuto ragione, palla che finisce fuori. Allora Catania al servizio.
2: Greta Catania.
1: Parte Catania. Anne King e poi l'Asda ancora murata, tentato l'attacco dalla linea dei 3 metri, ma il muro di Padova continua a funzionare. 3-1 avanti Padova. Ancora quindi Catania dal servizio, parte la ricorsa della centrale di Padova su Henking. Ricci va da Pistolesi, ancora murata, palla nel campo di Monviso. Denardi ancora per Pistolesi, ancora una murata vincente da Bovo in questo caso. E davvero il muro di Padova si sta rivelando un ostacolo quasi insormontabile da un po' di tempo. C'è ancora Catania quindi al servizio. 4-1, break iniziale di Padova. Ricci, Pistolesi tocca la rete probabilmente nel tentativo di spingere la palla in diagonale stretta, e quindi punto che va a Padova. Menegozzi intanto posto di Ricci. 5-1 il parziale. Davvero psicologicamente non facile la situazione in questo momento per Monviso. Vediamo ancora Catania al servizio. Ci arriva Denardi dalla seconda linea all'Asda, si salva ancora Padova che non lascia cadere il pallone, poi va in bagarre dall'altra parte con Fiorio. Denardi, Ricci, va da Pistolesi, ancora la difesa, la palla non scende. Farina, Denardi alza in seconda linea per l'Asda, la difesa di Mazzon. Stocco, va da Angelina, devia il muro, scambio lungo, Ricci da Pistolesi e stavolta riesce a trovare le mani del muro, ma con palla che cade nel campo delle avversarie interrompendo il break avversario. 5-2 e allora si riparte da Menegozzi al servizio.
2: 2-5
1: parte Menegozzi, dove Monviso ovviamente deve cercare di ricucire il prima possibile lo strappo se vuole rimettere in carreggiata la partita. Mazzonno alla seconda linea, stavolta il muro che funziona è quello di Monviso con Pistolesi che esulta 5-3. Menecozzi. Errore della palleggiatrice di casa al servizio. Si riparte allora con Stocco in battuta. Parte la palleggiatrice di Padova, bene De Nardi in ricezione, poi l'attacco out da parte di Lasda, ancora un errore da parte della Lettone e lì fa posto Olimpia Cicogna nel tentativo di avere una, così, un'efficacia in attacco che fino adesso è un po' mancata, a parte un buon inizio da parte di Lasda che non è poi riuscito a dare continuità alla ai suoi attacchi. Ancora Stocco, 7-3 il punteggio e l'ace ancora da parte di Stocco, 8-3. Chiama il time out Giovi, vede che la situazione sta un po' sfuggendo di mano alle due ragazze che hanno grandi difficoltà sia a ricevere che poi a trovare attacchi efficaci contro, bisogna dire, un Padova che ha alzato un muro davvero efficace.

0: squadra è quindi nuovamente in campo, chiama l'arbitro in questo momento col fischio, si intrattiene ancora lo staff tecnico di Monviso guadagnando qualche secondo. Allora è tempo di tornare in campo e affrontare la battuta di Martina Stocco, quando il punteggio è favorevole alla squadra ospite, 8-3 il parziale di questo quarto set, avanti 2-7-1 Padova. Stocco, la sua rincorsa out, lascia scorrere con qualche brivido Henneking. Proprio Aurora Pistolesi al servizio per cercare di trovare un break importante che consenta di avvicinarsi. Fiorio, Stocco per Bovo, l'attacco in primo tempo è vincente. Allora Angelina al servizio, 9-4. De Nardi, qualche difficoltà di Menicozzi, ma poi cerca l'attacco Henneking, cerca il muro Monviso, la palla passa, viene difesa da Pistolesi, la pipe in qualche modo si salva, Maggi Pinto in bagger dall'altra parte, free ball per Monviso. Menicozzi per Parini che trova finalmente un primo tempo vincente. Si riparte allora dalla battuta di Menicozzi, no, di chiedo scusa, di Parini. Pronta la centrale che è andata a punto proprio nell'ultimo scambio. Angelina insegue Stocco che trova Mazzon, ottima giocata in questo caso anche da parte proprio della Stocco, che è una giocatrice di grande esperienza, riuscita a servire un'ottima palla a Mazzon, che poi ha trovato la diagonale vincente che ha bucato il muro di Monviso. Si riparte allora con Bovo al servizio per Padova, quando la squadra ospite è in vantaggio 10-5 in questo quarto set. Menicozzi va a cercare l'attacco di Cicogna, ancora una volta murata, funzionando davvero splendidamente il muro di Padova. 15-5, 6 punti di vantaggio non sono pochi, anche considerando diciamo l'inerzia psicologica della gara. Bovo out, lascia scorrere anche qui con qualche brivido Henneking sulla battuta in parallela da parte della centrale avversaria. Cicogna ora col suo mancino per cercare di impensierire la ricezione patavina.
1: Olimpia Cicogna
0: parte la sua rincorsa dai 9 metri, ottima la risposta di Maggi Pinto, poi il contrattacco vincente da parte di Fiorio che trova il mani fuori da posto 4, 12-6.
1: 6-12, al servizio Padova.
0: Parte Mazzon con qualche difficoltà Pistolesi, poi Henneking va lunga e diventa anche difficile, perché con un muro così efficiente poi si cerca magari anche di forzare la giocata con un maggiore rischio di errore. Il fatto sta che in questo momento Monviso sembra abbastanza smarrita sul campo, mentre Padova acquista fiducia e soprattutto punti, e ora siamo a più 7.

0: Squadre che ora tornano verso il campo. Fase sicuramente delicata della partita per le padrone di casa, che hanno bisogno davvero di una sferzata d'orgoglio anche per riuscire a rimettere in piedi una gara che si è davvero complicata oltre ogni aspettativa, anche nel corso proprio della stessa partita, perché dopo un primo set conquistato anche in rimonta, poi si riparte da Lasda che va un po' in controtempo, può contrattaccare Padova che viene murata, ora Mazzon dalla seconda linea, ci arriva in qualche modo Cicogna, poi Pistolesi e qui si vede tutto un po' il momento di Monviso, che dopo questo salvataggio di Pistolesi nessuno ha avuto la prontezza poi di rigiocare e la palla è finita per terra senza davvero che nessuno riuscisse a intervenire. 6-14, 8 punti sono davvero tanti. Mazzon cerca l'attacco, Cicogna dalla seconda linea, poi la murata vincente da parte di Farina, 7-14. Si torna con N King al servizio. Palla molto alta. Fiorio, stocco ancora da Fiorio, la palla resta lì, attacco vincente da parte di Fiorio, ottima giocata la sua, come sempre molto ben assistita da Stocco. Allora, proprio Fiorio in battuta, 15-7. Fiorio. Ci arriva N King, poi prova un attacco molto difficile, Farina in fast, cerca una parallela quasi impossibile, infatti la palla finisce fuori, 16-7. Entra allora col Modesti al posto di Farina nel ruolo di centrale. Pronta Fiorio.
1: Fiorio.
0: Henking, Ricci va da Pistolesi e trova la diagonale vincente, una deviazione del muro e palla che schizza fuori. Punto numero 8, restano 8 i punti di svantaggio. Fa Nicol Modesti al servizio per Monviso. Pronta Modesti. Parte Angelina, poi riceve da Stocco, la alza ancora Ricci ma deve andare in bagger Pistolesi, allora free ball per Padova che attacca ancora con Angelina e palla tra muro e rete, muro portato da Parini e Ricci.

0: Angelina devia il muro, può rigiocare Monviso, Ricci cerca Pistolesi, il pallonetto vincente di Pistolesi, ancora lei, 17-10, resta ampio lo svantaggio ma segnale comunque di reazione da parte della squadra di casa che ora va ancora al servizio con Maria Irene Ricci, parte la sua rincorsa. Va a cercare ancora Angelina, stocco, va a cercare la pipe di Mazzon, tocca il muro e la palla finisce in out, punto ancora per Padova che mantiene le distanze, più 8, 18-10 al servizio, ancora stocco, sempre temibile, è stata tra insomma le rotazioni più fruttuose questa per Padova. Ancora molto insidiosa Denardi, Parini, devia il muro, può rigiocare Padova, va all'attacco Mazzon, si salva con Denardi, Monviso e poi Pistolesi cerca un attacco quasi impossibile, la palla però finisce in out, non c'è deviazione, no c'è il punto invece, ammissione di tocco da parte delle giocatrici di Padova, quindi punto per Monviso, 11-18, proprio Pistolesi al servizio.
1: Pistolesi al servizio.
0: Errore, quindi è una fase delicata, 11-19, era chiaramente chiamata a forzare Aurora Pistolesi in questa fase di gioco. Angelina ora batterà invece per Padova, 8 punti di vantaggio, vede il traguardo Padova per una vittoria che sarebbe di grande prestigio. Denardi, Ricci, va a cercare Cicogna, il mani fuori da posto 2 per la opposta di Monviso.
1: 19.
0: Parini. 19 il parziale.
1: Parini.
0: Pronta la centrale di casa, Parini, Maggi Pinto, stocco da Mazzon, la parallela vincente, non può difenderla qui Parini. 12-20.
1: Al servizio Bovo.
0: Cerca l'attacco Cicogna, tocca il muro sulla diagonale lunga di Cicogna che trova il punto del 20-13. Proprio Olimpia Cicogna che va al servizio. Ultime possibilità per Monviso di provare una rimonta che a questo punto avrebbe del clamoroso. Pronta Olimpia Cicogna, tutto pronto, dovrebbe partire il fischio dell'arbitro che arriva. Ora sì, e ora è tutto pronto Cicogna, allora con il suo mancino molto potente, ma è molto brava Maggi Pinto. Fiorio, Murata, molto bene in questo caso. È proprio modesti ad aver portato questo muro. 14-20. E in questa partita comunque non bisogna dare nulla per scontato, perché anche altre fasi sembravano aver in qualche modo proposto un indirizzamento molto preciso e poi ci si è trovato a giocare i tre set precedenti. Si è trovati a giocare intorno a zona 20 veramente punto a punto, quindi saggiamente Sinibaldi chiama il time out. Così tutto pronto,

Si ritorna in campo Cicogna in battuta, 14-20 in punteggio, 6 punti da recuperare per la squadra di casa per riuscire a portare almeno al tie break questa

0: La prima gara interna, Fiorio ora si va da Mazzon, difende in qualche modo Cicogna, poi Stocco che va da Fiorio, tenta il pallonetto, la difesa e poi arriva il tocco in seconda linea proprio di Cicogna che trova il 15-20. Non vuole e non deve smettere di crederci Bonviso. Parte allora ancora Olimpia Cicogna. Maggipinto in qualche modo riesce a recuperare poi Fiorio e a giocare una free ball per Monviso che poi va all'attacco con la sua giocatrice statunitense in pipe. Ora ancora il punto di Enneking da zona 4, palla toccata dal muro e poi finisce a terra, 16-20. Ci crede ora Monviso, anche spinta dal suo pubblico che crede in questa rimonta.
1: 16-20.
0: C'è ancora Cicogna quindi al servizio.
1: Olimpia Cicogna al servizio per Monviso.
0: Parte Olimpia Cicogna, errore al servizio, 21-16. Però è un errore che ci sta in questo momento perché insomma la ragazza era chiamata a spingere in un momento in cui bisogna rischiare il tutto per tutto, non c'è ormai nulla da perdere. Mazzon per Padova al servizio, ci arriva Henneking, poi l'attacco dalla seconda linea di Pistolesi, Maggipinto difende molto bene, poi l'attacco deviato dal muro, può rigiocare Monviso, Henneking, ancora Maggipinto, ancora l'attacco di Mazzon smorzato dal muro, controattacco di Cicogna, Mazzon, la difesa ora e poi Henneking, difesa di Mazzon. Fiorio in pallonetto, copre bene la difesa di Monviso e poi sull'attacco di Cicogna in pallonetto arriva il punto del 17-21. Era in realtà Aurora Pistolesi ad aver realizzato questo punto in pallonetto. Non può certo rilassarsi Padova. Ricci ora. Maggipinto, poi Mazzon, Denardi, ottima difesa. Ricci cerca Pistolesi, devia il muro, può rigiocare Padova. Stocco allora va a trovare Fiorio per il suo attacco vincente sulle mani del muro avversario, 22-17. Fase decisiva ora per Padova che può chiuderla a tutte le possibilità, 5 punti di vantaggio sul 22-17. Ricordiamo che settimana intensa per il campionato perché vede anche un turno infrasettimanale. Denardi, Ricci cerca Pistolesi ancora murata ma la palla finisce in out, 18-22. Ancora Pistolesi che tiene a galla la sua squadra. Va Modesti ora al servizio. Pronta Modesti che riceve le indicazioni da parte del suo coach Andrea Giovi. La palla è proprio al limite, si prende qualche rischio Padova ma lascia scorrere la palla che finisce out. però chiede il check, perché effettivamente non potremmo metterci la mano sul fuoco che questa palla non sia rimasta in campo. Le prova tutte, chiaramente Giovi a questo punto, ma la palla è effettivamente out. Molto breve il check, un po' diciamo della disperazione in questo caso. 23-18.
1: Palla fuori, punto Padova.
0: Pronta Bovo,
1: che resta a battere con la numero 9 Greta Catania.
0: No, Catania dal servizio, 18-23. L'altra centrale. Quasi tutto pronto, c'è l'arbitro che dialoga con il video check, ma momento di confusione, non si capisce che cosa. Non riusciamo a capire in questo momento quale sia il dubbio. 18-23, si può riprendere, tutti al loro posto. Non abbiamo capito in effetti che cosa sia accaduto in questa fase.
1: Al servizio Greta Catania.
0: Catania, allora, pronta la battuta, ci arriva N. King, Ricci va da Pistolesi, il pallonetto si salva in qualche modo, poi Mazzon non riesce a rigiocare con lucidità questo pallone. Il punto è di Monviso, 19-23, ultimi disperati tentativi di riagganciare l'avversario, e si prepara proprio per questo finale l'Asda che va a sostituire Cicogna. Ricci in battuta. Angelina, qualche difficoltà, poi alza Bovo per Angelina, ancora in diagonale, non riesce a far nulla De Nardi su questa diagonale lunga di
1: 19-24
0: di Giulia Angelina, appunto. Match point per Padova, e ne ha 5 a disposizione. Stocco parte la sua rincorsa, Henking, Ricci va da Pistolesi, annulla il primo set, poi il primo match point Pistolesi, porta sul 20-24 e va lei al servizio. Per ora Pistolesi pronta la battuta per provarci, davvero disperata ora la situazione, ma tocco, va da Mazzon, devia il muro De Nardi, poi Ricci va da Henking e trova il punto sulle mani di Mazzon, la statunitense. 21-24, secondo match point annullato. Pistolesi ora ci crede, il Palabus Company che sostiene con tutte le forze residue, diciamo, la squadra. 21-24, un po' tardiva forse la reazione, ma Maggi Pinto, Angelina trova il mani fuori, Padova vince a Villafranca, prestigiosa vittoria per 3-1, bottino pieno per le venete, esordio deludente quello casalingo per Washford Green. Monviso Volley che avrà però la possibilità di rifarsi presto nel turno infrasettimanale. Da Villafranca è tutto e buon proseguimento di serata alle amiche e agli amici sportivi.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo, raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista: Piscina, spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Legambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa ai nuovi impianti è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sia costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano, e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti. Chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Mangione, il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te. Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati. In apertura la A26 Genova Gravellona Toce. Per un incidente sono presenti code fra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla A4 Torino Milano. Per lavori si viaggia incolonnati fra Biandrate e Novara Ovest in direzione Milano. Sulla A5 Torino Aosta sono presenti code per lavori fra Vere e Pont San Martin in direzione Torino. Code per lavori sono presenti anche sul raccordo Ivrea Santhià fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la A6 Torino Savona, dove segnaliamo ancora code per lavori fra Niella Tanaro e Mondovì in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
14: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
20: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
21: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
20: Ogni possibilità inizia con un passo.
21: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
22: Questo cammino dobbiamo completarlo.
20: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: E ora pubblicità.
24: La bacheca annunci di RBE.
25: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
24: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhzhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo, raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista Piscina: spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa agli impianti è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sarà costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano, e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti. Chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici, perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Mangione, il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Va ora in onda il culto evangelico. La predicazione di oggi è curata dalla pastora Ulrike Jourdan.
1: Indipendentemente da dove vi trovate ora, siamo qui insieme di fronte a Dio. Dio, il Creatore che ci dona la vita. Dio, Gesù Cristo, che ci mostra come possiamo vivere in modo buono. E attraverso la forza dello Spirito Santo possiamo cambiare e si aprono sempre nuove vie verso Dio e verso le persone attorno a noi. Io vi saluto con il versetto per questa domenica. Dice il profeta Geremia: guariscimi, Signore, e sarò guarito. Salvami e sarò salvato. Amen. Benvenute e benvenuti al nostro culto. Sano e salvo sono le due parole chiave di questa domenica. Nei tempi antichi, come anche oggi, la gente cerca guarigione del corpo e dell'anima. Oppure potremmo dirlo anche

0: scoperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevano tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per assura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. E qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione.
1: Amen.

come si riconosce un cristiano? O facciamolo più facile, come si riconosce un valdese? Paolo Ricca mi ha detto una volta: un vero valdese è comunista e tifa il Toro. Però lui stesso era della Juve, perciò non dobbiamo prenderlo troppo sul serio oggi. Mi è anche stato detto: i veri valdesi hanno il cognome che finisce in consonante. È questo ciò che ci distingue. E poi mi chiedo: che cosa si aspetta la gente da un cristiano valdese? O mi includo, da una cristiana metodista? Chi siamo e che cosa ci si può aspettare da noi che ci dichiariamo protestanti o in generale cristiani? Ho trovato in Paolo, stavolta non Paolo Ricca ma l'Apostolo Paolo, ho trovato nella sua lettera agli Efesini una risposta su che cosa egli si aspettasse da qualcuno che dica di essere cristiano. Leggo dal capitolo 4 i versetti a partire dal 22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta,

lotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più. Ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Perdonatevi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. È uno scossone forte quello che ci dà Paolo. Non so se voi vi ritrovate in queste parole. A me fanno sentire anche una bella pressione. Quasi quasi vorrei ricordare a Paolo che noi esseri umani non possiamo e non dobbiamo essere perfetti. Vorrei dirgli al meglio con le sue stesse parole che Dio ci ama così come siamo, che non dobbiamo faticare perché Lui ci voglia bene. Dio conosce i nostri limiti e le nostre debolezze e ci ama comunque. Ma Paolo sa tutto ciò e l'ha scritto in altri testi. Oggi invece l'Apostolo ci ricorda che la fede non è solo basata sull'incoraggiamento, ma anche su delle richieste. È giusto che Dio ci ami così come siamo, ma non è che per questo dobbiamo anche rimanere così. Abbiamo la possibilità di cambiare, di migliorare e diventare così un pochino più simili a colui che ci ha fatti a sua immagine. In questa lettera alla Chiesa di Efeso, Paolo parla delle attese che lui stesso ha nei confronti di qualcuno che voglia dirsi cristiano. Questo testo richiede almeno la voglia di lavorare su se stessi, di migliorare e non rimanere bloccati in tutte quelle cattive abitudini di cui si sa che fanno male. Perciò Paolo dice chiaramente che cosa i cristiani devono fare e che cosa dovrebbero lasciar stare. Paolo dice che dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio. Accidenti, se fosse così facile. Quando dico a qualcuno che dovrebbe cambiare qualcosa nella sua vita, talvolta sento la risposta: nessuno può cambiare la propria pelle. Eh sì, è vero. Ma anche questa è una risposta piuttosto facile. È la risposta di qualcuno che non ha neanche voglia di cambiare qualcosa. Però vorrei oggi insieme a voi guardare le attese di Paolo da un altro punto di vista, non dal lato di chi dice con l'indice alzato devi fare oppure no, non devi fare, ma piuttosto dal risultato. Pensate un po' quanto è bello poter vivere insieme a persone che si comportano da cristiani. Per Paolo i cristiani sono persone
che dicono la verità e non fanno arrabbiare altre persone, che non rubano ma lavorano onestamente, che dicono buone parole che edificano, che sono benevoli e misericordiosi e sanno perdonare. Se lo guardo da questo lato, devo dire sì, Paolo ha ragione. È bello vivere in compagnia di gente del genere e penso che un comportamento così farebbe contento anche lo Spirito Santo. Essere cristiani vuol dire mettersi sempre di nuovo in cammino. Talvolta dobbiamo rischiare la pelle, talvolta anche cambiarci. Quando Paolo scrive «Rivestite l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio», ci dà la possibilità di chiederci «Ma come sono io? E come mi vede Dio? Come vorrei essere per sentirmi proprio bene nel mio corpo e nella mia anima? Quale bisogno ho e che cosa porto con me di cui so già che non piace a Dio e che mi fa solo male? Fa bene ogni tanto prendersi un po' di tempo per osservare se stesso». John Wesley, il padre della Chiesa metodista, dava tanto valore al fatto di poter cambiare. Lui predicava ai tempi dell'industrializzazione in Inghilterra a gente che apparteneva alla classe più bassa della società, gente con tantissimi problemi e cattive abitudini, dall'abuso dell'alcol al gioco d'azzardo, ma anche al modo in cui si trattavano in famiglia e soprattutto come trattavano i loro figli. Immaginatevi un po' le periferie delle grandi città oggi. È lì dove Wesley andava a predicare. È proprio lì dove i servizi sociali avevano già detto tutto perso. Lui era convinto che qualsiasi persona potesse cambiare la propria vita quando lo Spirito Santo agisce. Lui era convinto che qualunque persona possa spogliarsi dell'uomo vecchio e mettersi la veste dell'uomo nuovo. Ed è successo, ciò che oggi farei fatica a credere, ma i libri di storia ci dicono che la predicazione di Wesley ha cambiato queste zone d'Inghilterra, ha cambiato le persone e tutta la società. E mi sembra che ciò che propone Paolo sia proprio su questo livello. Egli scrive: ognuno dica la verità al suo prossimo. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. Chi rubava non rubi più. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Queste sono delle indicazioni ben precise. Buona parte di queste considerazioni le troviamo nei 10 comandamenti. O ce le potrebbe anche insegnare il buon senso. E queste considerazioni di Paolo non vogliono legarci, ma liberarci per una vita buona, una vita come Dio stesso se la immaginava. Non è qualcosa che noi dovremmo fare per piacere a Dio, ma piuttosto è un dono di Dio per migliorare la nostra vita. E Paolo conclude il suo discorso dicendo: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Perdonatevi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Benevolenza e misericordia, questi danno la capacità di perdonare. Dio ci ha già perdonati in Cristo, perciò possiamo anche noi perdonare. Possiamo anche perdonare noi stessi. Possiamo
trattarci anche noi con benevolenza e misericordia, perché solo se perdoniamo noi stessi, solo se riusciamo a guardare con occhi aperti la nostra stessa situazione di fronte a Dio, così possiamo essere anche misericordiosi con le persone che vivono attorno a noi. Tutte e tutti quanti siamo invitati sempre di nuovo a spogliarci del vecchio uomo e a rivestire l'uomo nuovo. E ora, lasciatemelo dire. Ma caro Paolo, ma come ti è venuto in mente questa immagine da film horror? Proviamolo con un'altra immagine. Forse è più facile da capire se diciamo: Dio ci incontra dopo una lunga giornata calda e faticosa e ci chiede di lasciare i vestiti vecchi e sporchi e sudatici, mezzi strappati, e farci una doccia nel suo amore e rivestirci con gli abiti freschi che Lui ha già preparati per noi. E ora possiamo anche rispondere alla domanda che ho posto all'inizio: che cos'è un valdese, una metodista? Che cosa possiamo aspettarci da un cristiano? E io direi, un vero cristiano, una vera cristiana, è una persona che è contenta e grata di questa doccia d'amore e dei vestiti freschi che Dio ha già preparato per noi. Non vuol dire che anche i nuovi vestiti non si sporcheranno mai, ma i veri cristiani sono persone che tornano volentieri nel bagno di Dio per farsi lavare dalla sua misericordia e prendersi i vestiti freschi. I veri cristiani sono persone che adorano fare la doccia con Dio. Amen. E ora mettiamo l'inno 327, se non ho carità. E vado avanti con la preghiera. Preghiamo. Dio eterno, fonte di vita e salvezza del mondo, ti portiamo il nostro mondo pieno di dolore, ti portiamo le nostre suppliche e le nostre speranze. Vedi come veniamo a te con le sofferenze del mondo, senti i nostri lamenti, ti preghiamo pronuncia la tua parola affinché il mondo sia sano e salvo. Ti portiamo le vittime delle guerre, la loro paura, i loro dolori, il loro coraggio. Vedi come tremano, come combattono, come soffrono. Ti portiamo i feriti e i morti. Senti il loro e il nostro pianto. Salvali dalla violenza del male. Ti preghiamo, pronuncia la tua parola affinché il mondo sia sano e salvo. Ti portiamo le vittime dei tiranni, la loro rabbia, la loro ribellione, il loro desiderio. Vedi come sono imprigionati, come vengono picchiati, come fuggono. Ti portiamo gli umiliati e torturati. Senti i loro gemiti. Salvali dall'arbitrio dei loro aguzzi. Ti preghiamo, pronuncia la tua parola affinché il mondo sia sano e salvo. Ti portiamo l'operato dei governanti, la loro responsabilità, il loro potere, i loro interessi. Vedi come agiscono, come falliscono, come si sforzano. Ti portiamo le nostre bambine e i nostri giovani, senti la loro delusione. Salvaci dalla cecità e dalla durezza di cuore. Ti preghiamo, pronuncia la tua parola affinché il mondo sia sano e salvo. E ti portiamo la nostra fede, la nostra cura per i malati, la nostra speranza nel bene, la nostra compassione per chi è in lutto. Vedi come riponiamo in te la nostra speranza, come ci preoccupiamo, come dubitiamo anche. Ti portiamo la tua Chiesa in tutto il mondo. Ti preghiamo, pronuncia la tua parola
affinché il mondo sia sano e salvo. Insieme ti preghiamo con le parole che Gesù Cristo ci ha insegnato a dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Il Dio di ogni consolazione e di ogni promessa ti benedica e ti protegga. Dio ti accompagni con il suo amore che sostiene e stimola. Dio faccia risplendere il suo volto su di te e ti conceda la sua grazia, poiché la sua bontà crea nuova vita. Dio volga il suo volto verso di te e ti doni la salvezza. Così ti benedica il nostro Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

0: La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Ulrike Jourdan.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A6 Torino-Savona il traffico rallentato per lavori fra Niellatanaro e Mondovì in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: zuccherosa. Cosa?
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Il futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia. Seduto su una bomba, zì, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sento già rumiriri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

mi vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: gente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odia.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani perché

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.